Volevo capire con Marrakesh Madame qui su Radio Z. Beh, è una canzone che è molto esplorativa a livello proprio interiore, ci ha accompagnato fin qui alle 2:03 su Radio Z. Arriva anche Stelle di Joliet.

0: Maggie Goom, e questa è Ghost Like e il Na Na Na, che spesso abbiamo raccontato, no? Come una formula quasi magica per rimanere impressi nella mente delle persone, ma quello che poi ti succede all'improvviso, quando magari una canzone, anche le canzoni che non ti piacciono, possono avere comunque quel potere lì, a un certo punto te le ritrovi che ti girano nella testa e non riesci più a mandarle via. Le 2:11, siete sempre qui su Radio Z, è tempo per Ultimo e la sua Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Momento di ultimo su Radio Z e questa romantica 2.14 Z di notte. Ma voi l'avete già scaricata l'app RTL 102.5 Play, no? Lo dico magari qualcuno un po' distratto, ancora non ce l'ha. Poi visto che tra poco, insomma, si comincerà a parlare, diciamo, di vacanze in maniera abbastanza seria, secondo me sarà opportuno portarla e portarci con voi. Dominic Fike, Baby Doll. I can't move.

Io innamorato come ciechi con gli odori, come muti con i rumori, come gli altri come noi. Ero distratto come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco che se lo agiti scappa via.

Polvere di Holly su Radio Z alle 2:19 di questo sabato che abbiamo inaugurato insieme. Bravi voi, che siete presenti anche a quest'ora e al 335 30 10 25, non mancate di ricordarmelo. Roby che dice: ciao Alex, sono sveglia perché le mie amiche mi hanno fatto una festa sorpresa per il compleanno, sto tornando a casa ora, grazie per la compagnia. Allora mi unisco a questo punto agli auguri che immagino già in tanti ti avranno fatto, scusate. Eccoci qua, 335 30 10 25 a portare molti di voi alle 3, momento in cui probabilmente qualcuno avrà ancora parecchie ore davanti da affrontare.

quelle storie che arrivano a un epilogo e ti lasciano quel sapore lì, come si diceva una volta, un po' dolce e amaro, no? La canzone di Fra Quintale, Aranciata, qui su Radio Z. E intanto alle 2:23 c'è il nostro, c'è il solito appuntamento che avrà ancora parecchia strada da fare per arrivare alle 3. E intanto Francesco Gabbani, Summer Funk.

Miley Cyrus, anche lei in questa notte protagonista insieme ai tanti altri che ci hanno accompagnato in queste quasi tre ore di Z di notte. Le 2:30 di questo sabato che abbiamo inaugurato insieme, avete comunque sempre il 335 30 10 25 a disposizione per poterci raccontare il vostro venerdì. C'è l'appuntamento anche con quelli della sveglia e che ovviamente hanno trovato magari nel gruppo di amici più un pericolo che non un piacere, cioè un piacere ma anche un pericolo, magari considerate le poche ore di sonno. Samurai J.

Flamenco Paranoia, il nuovo di Samurai J. Beh, nuovo, ma che ormai abbiamo già imparato più o meno come è stato anche per il pezzo di Sanremo, molto molto molto rapidamente. 2:33 qui su Z arriva anche la più bella del mondo, Rocco.

2.39, felicità puttana è il pezzo dei giornalisti, sempre qui su Radio Z, di notte ragazzi, con Alex Morelli, sono io che vi porterò fino alle 3 e poi il 335 30 10 25. Oh, in vostra compagnia, dice Joe da Bergamo, i miei programmi prendono vita. Poi aggiunge anche un complimento, però troppo rileggere i complimenti, vero? Cioè, non sta bene dire siete fantastici come lo dice lui, beh, e poi la butti lì lo stesso. Ciao Joe, buonanotte a te. Continuate, 335 30 10 25, il momento di Mace con Salmo e Colapesce, Cattive abitudini.

Mace con Salmo, Cola Pesce, cattive abitudini di cui potremmo fare magari un elenco, no? Di tutte quelle che riconosciamo come tali, però io aggiungerei, come dire, per dare un po' più di sensibilizzazione al tema, cioè nel senso che non è poi che dalle cattive abitudini, se sono, diciamo così, affrontabili, se non sono troppo dannose, uno poi ci debba fare la malattia, ecco, entrare in quello stato di oh no, mamma mia, questa cosa qui, questa abitudine qui, la devo perdere, a meno che non faccia del male.

0: guai, entriamo io, me ed altri guai.
1: Cross Villain e questa io, me ed altri guai, no? Perché poi questo che si legge nemmeno troppo tra le righe, però diciamo su quel livello lì è che, ok, quando arrivo io, apri la porta, entro con tutto il pacchetto fondamentalmente, quindi anche con tutti i guai che inevitabilmente ognuno di noi, dico, poi porta appresso, no? Perché chi è immune, esente da tutto ciò. Siete qui su Radio Z, voi che avete il, come si può dire, il gusto e la preferenza di stare con noi di notte e anche con la radiovisione al 266 del digitale terrestre. Ora The Bausa e Magnetic qui su Z.

occhio, anzi orecchio, che non dice Sebba Yeye, che ricorda tanto a Yeye Brasorf, ma Save My Day, yeah. The Bausa Magnetic su Z253, siamo quasi alle 3, ma dico quasi, c'è tempo anche per Noemi. Vito Salamanca, tu cosa fai stasera?

Rockabye con Clean Bandit, Sean Paul, Anne Mary, tutto questo qui su Z, nel momento in cui arriviamo alla fine del nostro appuntamento con Z di notte e ci salutiamo qui, vi lascio il weekend, trattatemelo bene perché poi lo dobbiamo ripristinare poi per quelli successivi. Ci risentiamo lunedì notte, si parte sempre dalla mezzanotte, quindi vi voglio tutti qui su Z e rimanete connessi. È tutto da Alex Morelli, baci, ciao.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso, non ti ruberò mai più il nostro primo bacio, non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futura.

lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale,

lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più, e meno male che stai convinto tu, meno male, io sto uguale.

acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu. Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.

0: una storia. Sei Team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: Le 6, buongiorno.
2: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futuro. Buongiorno Z.
1: Le 6 e un minuto, benvenuti, buon sabato, il 6 giugno del 2026, bentrovati, buona mattinata, io sono Luca e vi accompagno nel Buongiorno Z per le prossime 3 ore, come capita tutti i fine settimana, fra le 6 e le 9, questo è l'appuntamento dove il team si riunisce, tutti coloro che fanno parte del team del Radio Z, saluto tutti quelli che sono abitué, diciamo così, di questo bel locale, alziamo a quest'ora la Sara Cinesca, saluto anche i nuovi avventori, quelli che dovessero passare da avanti, entrate, che c'è spazio, stiamo molto bene insieme. Non so se l'avete sentito il promo, ci siamo lasciati alle spalle la scorsa settimana il Power Hits Estate di RTL 102.5, la prima tappa al Foro Italico, ma a settembre ci impossessiamo dell'Arena di Verona, prima con il Power Hits e poi con il Future Hits di Radio Z, quindi sarà una bella cavalcata per tutta quanta l'estate. Partiamo con la musica, c'è Dracula, la novità.

Chiudiamo così la puntata di questa mattina. Bentrovati, questa è Radio Z. Dracula Tame Impala, che sentiamo da qualche tempo da queste parti qua su Radio Z, ci fa molto piacere. Come mi fa molto piacere salutare nuovi ascoltatori, in particolare Francesco ed Elisa, che sono in macchina, stanno andando, ahimè, a lavorare ed è la prima volta che capitano qua. Quindi ciao ragazzi, grazie per essere dei nostri. Intanto su Radio Z ritroviamo anche un'altra bella novità. Loro sono Promessa, Franco 126 ed Idua. Si intitola Ordinaria Follia.

0: Biello, ti penso sempre. Su Radio Z, ben trovati, buona mattinata direttamente da Sanremo, l'ultima edizione del Festival di Sanremo condotta da Carlo Conti, 6 e 10 minuti, buon sabato. Questa è Radio Z, il buongiorno Z insieme sino alle 9 della mattina. Il prossimo artista che arriva è stato uno dei grandi protagonisti del Power Hits di RTL 102.5 al Foro Italico di Roma, al centrale del Foro Italico, un'esibizione che ha fatto il giro del web e dei social. Sto parlando di Achille Lauro, che ritroviamo ora con Comuni Immortali.
1: E ciao, aspetterei 100 video. Come stai?

Vedo ancora i droni al centrale del Foro Italico con Achille Lauri, i suoi comuni mortali. L'ho trovato su Radio Z alle 6:15 della mattina con i monumenti più belli di Roma sulle note della canzone Amor che ha cantato appunto al Power Hits Estate. Adesso dai, celebriamo l'inizio dei mondiali anche se non ci saremo con il singolo dei mondiali, Dai Dai di Shakira.

0: La ricordate questa da Sanremo del 2024? Tutta Gold Mahmood, ritrovato su Radio Z alle 6.20 in questo sabato mattina. Fatemi salutare degli amici che stanno andando a un matrimonio da Como a Matera. Quanta strada che avete da fare. Sono Elena, Christian, Nicolas e Lorenzo. Grazie ragazzi, mi raccomando, messaggino quando arrivate, che io mi preoccupo, so un po' questa cosa, mi preoccupo sempre per gli amici all'ascolto. Allora, abbiamo sentito anche prima di Mahmood la novità, la canzone che sarà quella di apertura dei mondiali di Shakira, Dai Dai. Questa, altra che ascoltiamo, di Giulia e Trillici Pietro, sembra fatta apposta dal titolo, dedicata a noi italiani che li guarderemo dal divano, ed è Qui piangono tutti. E non aggiungo altro.
1: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

qui piangono tutti, Giuli, Tralisci Pietro, però mi piace anche la frase finale che dice: ma sai che alla fine, tutto sommato, poteva anche andare peggio, cioè alla fine non è andata neanche poi così male, quindi un po' di carica a quest'ora della mattina diciamo che ci può servire. 6:25, ben trovati, questa è Radio Z, buongiorno, piacere, sono Luca e vi scorto sino alle 9 della mattina. Qualcuno chiede il numero, è il 335 30 10 25, quello che potete utilizzare per tutti i vostri messaggi scritti e anche vocali e i messaggi che scorrono in Radiovisione.

al 266 del digitale, al 735 di Sky. Saluto anche Martina da Rimini, nuova ascoltatrice. Mi piace che specifichiate anche questa cosa, quindi ciao Marti, grazie per essere parte del team. Stiamo diventando davvero una bella squadra. C'è Coez, ci vuole una laurea.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 6:30 minuti, buon sabato 6 giugno. Nella notte missili e droni sono stati lanciati dall'Iran contro il Kuwait e il Bahrain. Sei sono stati intercettati dalla contraerea. Le guardie rivoluzionarie di Teheran hanno rivendicato gli attacchi. In precedenza, raid statunitensi avevano colpito postazioni radar iraniane a Goruk e sull'isola di Keshum. Ed è atteso nelle prossime ore il nuovo decreto ministeriale per finanziare le accise mobili attraverso l'extragettito IVA di maggio. Il taglio delle imposte sui carburanti potrebbe essere prolungato fino al termine di giugno. Lo sport e la Formula 1, oggi le qualifiche per il Gran Premio di Monte Carlo. Nelle libere di ieri le Ferrari sono risultate le più veloci, miglior tempo per Lewis Hamilton, secondo Charles Leclerc, quinto il leader della classifica piloti Kimi Antonelli su Mercedes. Chiudiamo anche con il tennis, la finale del Roland Garros sarà tra Flavio Cobolli e Alexander Zverev. Per il momento è tutto, adesso c'è il meteo.
2: Meteo Z.
3: Una buona giornata da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Il tempo migliora quest'oggi anche al centro, dunque su tutto il centro-sud sarà una bella giornata di sole con clima tipicamente estivo ma non troppo caldo. Al nord insiste un po' di variabilità, potrà dar luogo ad annuvolamenti più frequenti e ancora qualche piovasco temporale, specie su rilievi o sulle zone pedemontane. Con questo è tutto, per maggiori dettagli rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

0: stata anche lei tra le grandi protagoniste del Power Hits Estate della scorsa settimana di RTL 105. Sto parlando di Gaia, ritrovata alle 6:37 minuti. Bentrovati, questa è Radio Z.
1: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sax, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
2: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
3: RTL 102.5 è la radio ufficiale del Giro d'Italia Women 2026. Fino al 7 giugno seguite con noi la Corsa Rosa femminile. Dalla Romagna fino al Piemonte vi racconteremo tappa dopo tappa tutta la gara, alla scoperta del territorio e delle tradizioni del nostro bel paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Art Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto, anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artbonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Sei 39 minuti, bentrovati, questa è Radio Z, riparte il viaggio nella musica insieme a me, Luca, insieme sino alle 9 ogni fine settimana, sabato e domenica, non manchiamo mai. Adesso si sta preparando lui intanto per il grande concerto di Tor Vergata del 4 luglio. Più di 250.000 biglietti venduti, manca sempre meno, e quindi cos'altro aggiungere? Sto parlando di Ultimo, che ritroviamo su Radio Z con l'ultimo singolo, Romantica.
2: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Il nuovo singolo di Ultimo si intitola Romantica, il trovato su Radio Z, un quarto d'ora alle 7 della mattina. Dai, che già un'oretta l'abbiamo scavallata, eroi della mattina e del fine settimana, tanti stanno lavorando. Fatemi salutare anche Evelyn, che bel messaggio, capitata per caso sulla vostra radio, non riesco più a farne a meno, grazie, grazie davvero di cuore, quindi è bello sapere che sei parte del team anche tu questa mattina. Room e cioccolata, loro sono Delia e Fiat 131.

Camila Cabello, Ed Sheeran con la loro Bam Bam, ritrovati alle 6.50 della mattina su Radio Z. Ed Sheeran, fra l'altro, è stato contagiato anche lui dalla mania del Pilates. Ho visto le foto che circolano sui social, davvero in formissima, il nostro amico Ed, e quindi quella dei Pilates adesso è diventata un po', se vogliamo, anche una moda. C'è il Pilates, c'è il padel, oppure dopo i 30 anni anche la corsa. Io sto iniziando a sperimentare questo genere di attività. Bentrovati ancora, grazie per essere parte del team anche questa mattina. Intanto un'altra bella novità, bella collaborazione fra Mace, Salmo e Colapesce, Cattive abitudini.

Non lo so se io mi butterei sperando che qualcuno mi prenda. C'è anche il rischio che non ti prenda nessuno, eh? Diciamo la verità. Le cattive abitudini con Mace e Selma e con la pesce, che sono un po' anche quei vizietti, quelli che facciamo sempre fatica a perdere. D'altra parte siamo umani, cosa dobbiamo fare? Bentrovati, questa è Radio Z, quasi in fondo alla prima ora insieme. Le troviamo ora a Zerb con Rita Ora.

ci conduce alla fine della prima ora insieme del Buongiorno Z su Radio Z. Ben trovati, sono Luca, insieme ancora per altre due ore sino alle 9 della mattina. Saluto tutte le amiche e gli amici che ci seguono anche in radiovisione al 266 del digitale, 735 di Sky. I vostri messaggi che scorrono anche lì nel caso appunto vogliate salutare, condividere un saluto con tutta l'Italia. 335 30 10 25 per chi è nuovo ascoltatore, ditecelo quando ci mandate messaggio, così vi salutiamo, e per i soliti avventori, insomma, vi mando un grande abbraccio, grazie per essere parte del team. Questa è Radio Z, restate con noi. Le 7, buongiorno.

apriamo la seconda ora nel modo migliore possibile con Madame Marrakesh. Volevo capire, Madame fra l'altro è stata una delle tante protagoniste della Power Hits estate di RTL 105 domenica scorsa al centrale del Foro Italico di Roma. Siamo contenti perché poi inizierà il tour estivo che la porterà in giro per tutta l'Italia durante questa calda estate. L'attendavamo da 3 anni circa perché un po' è stata assente dai live, adesso è tornata e siamo contenti che sia stata anche con noi. Questa è Radio Z, ben trovati insieme sino alle 9 della mattina. Ritroviamo volentieri anche Somber, la sua Potential.

Due giorni di fila, come i giorni in cui va in onda il Buongiorno Z, la versione del fine settimana, il weekend, 7-10 minuti della mattina, bentrovati. Questa è Radio Z, loro erano Jolie, Sfere Basta e Anna. Leggo il messaggio di Alessio, che è appassionato di Formula 1, che dice: le Ferrari ieri sono andate molto bene, facciamo le corna, perché qua sappiamo come a livello di scaramanzia. È vero, ieri ci sono state libere Hamilton e Leclerc, rispettivamente primo e secondo, però sappiamo che la nostra Amata rossa ogni tanto ci rivela delle belle sorprese, neanche troppo piacevoli. Quindi zitti, calmi, non diciamo niente, aspettiamo poi le qualifiche di oggi, Gran Premio di domani a Monte Carlo. Intanto ritroviamo la musica, c'è Fra Quintale, Aranciata.

0: gusto un po' agrodolce, forse un po' più amaro che dolce, che lascia l'aranciata alla fine di una relazione. Questa è un po' la metafora che racconta Fra Quintale in questa canzone che si intitola appunto Aranciata, ritrovata su Radio Z alle 7:15 del sabato mattina, il fine settimana insieme. Allora, tanti appassionati di Formula 1 che concordano, Nico Luca c'hai ragione, se non facciamo gli scongiuri per quanto riguarda la Ferrari, non diciamo niente, lo ricordiamo domani il Gran Premio a Monaco, speriamo bene. Intanto torna la musica, restiamo in tema amore, perché questa è la canzone dell'album di Night che parla proprio d'amore ed è forte.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose,

portano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

siamo strati. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

Dua Lipa is on the city, è a Palermo, lo sapete, per il matrimonio, tantissima gente a Natalia. Ho letto che hanno distribuito dei bracciali d'oro per entrare, un po' come quando accade nei villaggi turistici, con la differenza che nei villaggi magari li danno di carta, di plastica, uno magari poi li butta. Dubito che chi sarà invitato butterà via questo bel braccialetto. La salutiamo, le mandiamo un grande abbraccio, un po' come se la conoscessimo, perché alla fine così poi i cantanti ci sembra quasi di conoscerli. Questa è Radio Z, 7:20 della mattina. Io saluto, mando un grande abbraccio a un gruppo di girls in viaggio verso Bellaria, quindi siamo in Emilia. Sono Sara, Monica, Gaia, Alessandra e Paola. Buon viaggio, ragazze. Secondo me tutti insieme in macchina sarà divertimento pazzesco. Che urlate a squarciagola. Mi raccomando, fatemi sapere anche voi quando arrivate. Samurai J, Flamenco Paranoia.

Dopo Nuova Ossessione è la sua novità, Samurai J, Flamenco Paranoia, il trovato su Radio Z alle 7.24 della mattina. Anche lui è stato sul palco del centrale nel Foro Italico di Roma per la Power Hits Estate di RTL. Mi piace il messaggio di Federico che ci dice: apriamo e chiudiamo l'estate insieme. Hai ragione, l'abbiamo aperta con il Power Hits la settimana scorsa e la chiudiamo all'Arena di Verona insieme. Ora Amelie.

lasciato alcuni pezzi di me dentro le persone sbagliate. Qualcuno ha preso il meglio, qualcuno ha preso il peggio. E a volte fa davvero male. Così tanto male che non sento nemmeno più. Quasi dolore.

0: te.
1: Che bella dichiarazione d'amore di Gazzelle alle 7:30 della mattina. Sì, anche quest'ora si possono fare dichiarazioni d'amore. Tanti messaggi che ci mandate, 335 30 10 25, questo è il numero con i messaggi che scorrono anche in radiovisione, al 266 del digitale, al 735 di Sky, sull'applicazione RTL 102.5 Play. Abbiamo insomma tutto quanto quello che volete per essere insieme a voi. Buongiorno, mi presento, sono Luca, insieme sino alle 9 della mattina. Saluto anche i nuovi arrivati, chi si è connesso adesso e chi magari è venuto qua per la prima volta, quindi grazie per essere parte del team. Mettiamo un po' di bella musica, ci vuole per dare un po' la carica a quest'ora della mattina. Loro sono i The Bauza, Magnetic.

0: anche lei, Annalisa, fra le grandi protagoniste del Power Hits estate al centrale del Foro Italico di Roma. Fra l'altro era vestita uguale, a dito nella piaga, e uscita anche una bella foto insieme. Restate con noi, questa è Radio Z.
1: Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Notebook Acer con Intel Core 7 e 32 GB di RAM a 649 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
1: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
4: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria, e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima. In the
5: sky, you know how I feel. Che gusto avrà la tua prossima avventura? And I'm feeling good. Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
0: Sette e 39, buona mattinata ancora insieme su Radio Z. Mi presento, sono Luca, insieme sino alle 9. Questa è Radio Z, fatemi salutare. Ma quanti messaggi che arrivano oggi, tantissime amiche in macchina insieme, le belle macchinate verso il mare, verso vacanze, insomma quello che preferite. Elisa, Camilla e Valentina rotolando verso sud, rotolando verso la Puglia. Un po' di invidia, ragazzi, devo dire che ce l'ho pure io. Un saluto e buon viaggio ovviamente a tutti coloro che già a quest'ora sono in macchina. Intanto Clara e San Giovanni, novità, le ragazze.

La novità di Clara e San Giovanni che abbiamo selezionato opportunamente per voi questa mattina su Radio Z. Clara dice che arrivano in ritardo, quindi il sottotitolo di questa canzone potrebbe essere 5 minuti e scendo. Chi ha orecchie per intendere, intende insomma. Allora c'è Cosmo adesso, ogni giorno, ogni notte.

E questo di Olivia Dean, Man I Need, è un invito esteso un po' a tutti. Se c'è l'uomo giusto per Olivia, lei vuole un amore che sia ormai maturo. È un invito ottimista, diciamo, a farsi avanti. Quindi, se volete, insomma, fateci sapere che c'è questa possibilità, questa bella avance. 7:50 della mattina, ben trovati. Questa è Radio Z. Saluto Irene, mi ha fatto sorridere questo messaggio in riferimento alla canzone di prima di Clara e San Giovanni. Che Clara dice che noi ragazze siamo sempre in ritardo. Irene dice: confermo, anch'io sono sempre in ritardo. Però ci scrive anche Federica e dice: da me è contrario, perché è il mio fidanzato che arriva sempre il classico 5 minuti e scendo. Vedete, insomma, quante belle differenze, sfumature che ci possono essere. Anche lui, parlando di musica, protagonista la Power Hits di RTL 102.5, nuovo giudice di X Factor. Sto parlando di Rama, che ritroviamo con la sua Cabana.

È già arrivata l'estate per i Rama, la sento già nei villaggi turistici, nelle baby dance, non soltanto nelle serate, i balli di gruppo. Questa cabana di Rama ne trovate alle 7.52 della mattina su Radio Z. Buongiorno e grazie per essere parte del team insieme sino alle 9. Adesso troviamo un'altra che è molto esperta di estate e di tormentoni. La sentite in sottofondo? Baby K, Tuca Macarena.

0: Qualcuno ricorderà la versione del 2008 di questa canzone, diciamo la versione originale, che era tra Fabri Fibra e Gianna Nannini in Italia, e poi nel 2024, già un paio di anni fa, è stata riproposta questa versione aggiornata, sia nei cantanti ma allo stesso tempo anche nel testo, con alcune versi e frasi nuove. Fabri Fibra, Emma e Baby Gang si intitola In Italia, versione 2024, a chiudere la seconda ora insieme del Buongiorno Z su Radio Z. Buongiorno a tutte e a tutti, grazie per essere parte del team anche in Radiovisione. Saluto tutte le palestre, i bar, i parrucchieri che hanno già alzato la saracinesca a quest'ora, sono già operativi. Un abbraccio, grazie per essere con noi. 266 del digitale, 735 di Sky, continuo ad aspettare, poi ne leggiamo alcuni che arrivano, i vostri messaggi di saluti. Fateci sapere che ci siete. 335 30 10 25. Questa è Radio Z. Le 8, buongiorno.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futura.

Allora, buon vento a tutti quanti. La canzone con cui abbiamo aperto la terza ora insieme del Buongiorno Z. Che bello il messaggio di Lucilla. Grazie per aver messo questa canzone, ne avevo bisogno. Ma grazie a te per aver condiviso questo bel messaggio. Che sia d'auspicio questa canzone, perché parla proprio di questo. Insomma, buon vento a tutti i naviganti. Ora Alex Warren, la sua Fever Dream.

Roquant, Anna Mena, siamo diventati un villaggio turistico, ci scrive qualcuno, mi fa piacere perché davvero stiamo assaporandovi, stiamo facendo annusare, sentire l'estate. Grazie per essere con noi, 8 e 9 della mattina, questa è Radio Z, con me Luca insieme sino alle 9. È vero, c'è voglia d'estate, c'è voglia di leggerezza se vogliamo, c'è anche un grande bisogno di leggerezza, noi cerchiamo di fare la nostra parte. Saluto anche Filippo che dice: vi ho scoperti da una settimana e non riesco più a stare senza di voi. Quindi tanti tanti nuovi ascoltatori, la squadra, il team, la famiglia si ingrandisce e di questo ci fa tanto tanto piacere. A proposito di estate, anche loro saranno dei grandi protagonisti di questo caldo periodo estivo. La testa gira, Fred De Palma.

Uno dei singoli più in voga al momento, Fred De Palma, Anitta e Mischilla, si intitola La testa gira alle 8:12 della mattina su Radio Z. Ben trovati. Anche leggevo dalle classifiche di Year One, che va a monitorare i vari passaggi in radio, una delle canzoni più trasmesse insieme a Serena Brancale, Levante, Delia, Al mio paese, l'avete già sentita sicuramente pure quella. Ben trovati ancora, grazie per essere i nostri. I vostri messaggi 335 30 10 25, vorrei tanto essere lì con voi a settembre alle Fiorizze, quindi potete acquistare i biglietti. Ve lo ricordo, il 2 settembre, biglietti su ticketone.it. Intanto Tedua, Mai.

Anche Ariete, nella mattinata insieme su Radio Z, 18 e... sì, 8 e 17, 18 anni. Bella età pure quella lì, che passa in frettissima. Io ho rinnovato quest'anno la patente dopo i 10 anni, quindi sembra passata un'eternità, davvero. Allora, prima ancora invece Tedua, lui sarà protagonista a San Siro. Lo voglio ricordare, un appuntamento davvero bello e importante. Il suo primo stadio di San Siro insieme a RTL 105, in cima a tutte le classifiche con il suo album Ryan Ted, certificato alla prima posizione dalla Fimi. E a proposito di grandi successi e belle canzoni, lo sentite in sottofondo, arriva Harry Styles con questa canzone che racconta di quella sensazione un po' di pesantezza, di difficoltà, quando arriva in una certa età che tutti gli amici si sposano, fanno figli, eccetera, e tu rimani lì ancora fermo, impalato, e ti senti un po' indietro. American Girls.

l'ultima fatica di Harry Styles, American Girls è il titolo, ritrovata su Radio Z alle 8 e 21 minuti di questo sabato mattina. Bentrovati, grazie per essere parte del team. Adesso un'altra novità dell'estate, lei è Dito nella piaga e dopo Che fastidio arriva Businessman.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 8 e 28 minuti, buon sabato mattina. Nella notte decine di missili e droni sono stati lanciati dall'Iran contro il Kuwait e il Bahrain. 6 sono stati intercettati dalla contraerea. Le guardie rivoluzionarie di Teheran hanno rivendicato gli attacchi. In precedenza raid americani hanno colpito postazioni radar iraniane. Ed è atteso nelle prossime ore il nuovo decreto ministeriale per finanziare le accise mobili attraverso l'extragettito IVA di maggio. Il taglio delle imposte sui carburanti potrebbe essere prolungato fino al termine di giugno, lo rivela il vice premier Antonio Tajani. E chiudiamo con lo sport. La Formula 1 alle 16 a Monte Carlo iniziano le qualifiche del Gran Premio di Monaco. Nelle prove libere di ieri le Ferrari sono state le più veloci, miglior tempo per Lewis Hamilton che ha preceduto il compagno di scuderia Charles Leclerc, quinto invece il leader della classifica piloti Kimi Antonelli su Mercedes. Per il momento è tutto, adesso Trevi Meteo con le previsioni del tempo.
2: Meteo Z.
3: Una buona giornata da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Il tempo migliora quest'oggi anche al centro, dunque su tutto il centro-sud sarà una bella giornata di sole con clima tipicamente estivo ma non troppo caldo. Al nord insiste un po' di variabilità, potrà dar luogo ad annuvolamenti più frequenti e ancora qualche piovasco temporale, specie su rilievi o sulle zone pedemontane. Con questo è tutto, per maggiori dettagli rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

0: Jason Derulo, Take You Dancing nella mattina insieme su Radio Z, 8:36 minuti, si è esibito cos'è, qualche giorno fa, il 2 giugno a Castel Volturno, fra l'altro. Restate con noi, questa è Radio Z.
1: C'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
3: Il pesto Tiguglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica... dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio è rustico e si sente.
4: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jack, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
5: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
6: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
0: Minuti alle 9 della mattina, buon sabato a tutti voi, questa è Radio Z con me Luca, insieme appunto sino alle 9. Adesso un'altra bella novità, loro sono stati sul palco del Power Hits Estate la scorsa settimana, la scorsa domenica al centrale del Foro Italico di Roma e abbiamo fatto bene a goderceli, perché quest'estate non ci saranno tour negli stadi, lo hanno rimandato a quello che sarà il prossimo anno, hanno aumentato anche il date, quindi si sono presi un annetto di pausa dal tour negli stadi per riprendere il prossimo anno. Avete già capito di chi sto parlando e li sentite in sottofondo, loro sono i Pinguini Tattici Nucleari e questo è il loro singolo appunto per l'estate, che si intitola Sorry, scusa, lo sento.

novità dei Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo sento. Ed è già in testa a tutti, perché io la sento cantare tantissimo. Ti entra rapidissimamente, insomma, nella testa. Buongiorno, bentrovati, questa è Radio Z, 20 minuti, attimo più, attimo meno, alle 9 della mattina. Che bello ritrovare anche Gracie Abrams dopo That's So True. La risentiamo con Hit the Wall.

Ancora Rove, 8 e 50 minuti della sabato mattina insieme su Radio Z, ben trovati, grazie per essere con noi. Il prossimo artista, anche lui è stato ospite sul palco della Power Hits Estate di RTL 105 al centrale del Foro Italico di Roma, era uno dei più attesi. In questa canzone parla dell'imbarazzo, sapete, quando incontrate una persona che magari non vedete da tempo, che c'è stato anche un sentimento, un qualcosa, e non riuscite a trovare le parole, vi bloccate, e alla fine quando la salutate dite maledetto me, e da questa sensazione nasce il titolo di questa canzone, la canzone stessa. Sto parlando di Fulminacci su Radio Z con Maledetto me.

0: L'ultima fatica di Fulminacci, si intitola Maledetto Me, ritrovato alle 8:52 minuti del sabato mattina insieme su Radio Z. Buongiorno, ben trovati. Adesso Karol G e Manu Chao, altra bella novità, Viajando por el Mundo.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Que con Rose Villain ci conducono alla fine dell'appuntamento insieme di questa mattina. Oh mamma mia, avrete riconosciuto anche la voce dell'indimenticabile, dell'unico e solo Pino Daniele, e chiudiamo così in gran bellezza, gran finale stamattina su Radio Z. Grazie davvero per essere stati con me, sono Luca e torno domani puntuale come sempre, sempre qui a partire dalle 6, dalle 6 alle 9 come ogni fine settimana. Vi saluto e vi lascio nelle mani salde di Dario Vanacore che vi accompagnerà fino alle 11. Ciao, domani!
1: Uliveto favorisce una buona digestione grazie al bicarbonato e magnesio
2: e mantiene ossa sane e forti
3: perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane
2: perché Uliveto è Uliveto.
3: Uliveto, benvenuti nel mondo della salute.
4: Sei team Radio Z se un like ti piace, ma l'abbraccio di un amico ti cambia la giornata. Se credi che la vera forza non sia apparire, ma essere. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
0: Le 9, buongiorno.

0: siamo da
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futura. Turbo Z.

piccolo scherzetto, ci sono ancora io, almeno per un attimino qua su Radio Z. Ancora buona mattinata, bentrovati. Comincia il Turbo Z, sono le 9:03, insieme a me, Luca, poi ci sarà ovviamente anche Dario Vanacore che vi scorterà sino alle 11 della mattina. I canali sono sempre due, quelli della radiovisione, lo sapete, il 266 del digitale, il 735 di Sky, ma poi c'è anche l'applicazione RTL 102.5 Play attraverso la quale ci potete seguire costantemente. Quindi mi raccomando, non temete, scaricatela perché è anche rimasta gratuita, quindi approfittate di questa bella esperienza, di questo bel servizio. I vostri messaggi 335 30 10 25, si parte con Madonna e Sabrina Carpenter.

0: talk about.
1: Bring Your Love, Madonna e Sabrina Carpenter. Sono le 9 e 7 minuti e siete su Radio Z con me, Dario Vanacore. Le prossime due ore le passiamo insieme. Saluto e ringrazio Luca Busone che vi ha tenuto compagnia dalle 6 di questa mattina, che quindi vi ha dato la carica per affrontare questo sabato 6 giugno 2026, un sabato che come sempre dalle 9 alle 11 affronteremo inquadrandolo dal punto di vista cinematografico, tante le novità interessanti che sono arrivate in questi giorni e poi anche su

che ritroviamo in Tet di Ava. Media Villa Banks, 9:13 minuti, questa è Radio Z dallo spazio dedicato al mondo del cinema, le novità che arrivano e che ci riportano in sala con il sorriso stampato in faccia quando si esce, perché ci sono i grandi ritorni dal passato per delle celebrazioni. C'è Stand By Me dal 1986, il quarantennale, dall'8 al 10 giugno nelle sale, poi anche il ritorno del maestro Miyazaki con La principessa Mononoke fino al 10 di giugno, mentre altre due novità stanno già facendo registrare numeri importanti e sono ritorni, ognuno a modo proprio, dal passato. E tra poco ne parliamo, prima

C'è Gaia con Bossa Nostra alle 9:17 minuti su Radio Z. Dicevamo ritorni dal passato per quanto riguarda i film nelle sale. Una pellicola ha inaugurato la serie nel 2000. Siamo arrivati al sesto capitolo. Probabilmente avrete capito di chi stiamo parlando, ma approfondiamo tra poco. E un altro invece ritorno dal mondo nerd in un certo senso con una pellicola che fa riferimento a un cartone animato degli anni 80. La musica ora Farruko, Gracie e Steve Aoki.

Madame su Radio Z alle 9:25 minuti, la sua voce l'abbiamo sentita con grande piacere, così come ritorniamo al cinema e troviamo con altrettanto grande piacere pellicole come il nuovo Scary Movie, che ci riporta al 2000 o al 2001 quando uscì il secondo, al 2003 che uscì il terzo e via discorrendo, siamo arrivati al sesto capitolo, oppure addirittura ci riporta agli anni 80, 1982 più o meno, un paio di stagioni del cartone animato He-Man. Tenne compagnia all'epoca ai giovani che ora sono diventati adulti e vanno al cinema trovando Masters of the Universe. A me il potere! Questa era una delle frasi. L'ho visto ieri, molto carino.

I ritmi suadenti di Siena Spyro li trovate su Radio Z. Questa era Material Lover, 9 e 28 minuti. Fattore nostalgia prepotente. Prepotente in senso positivo, sul fronte cinematografico queste settimane. Da un lato Masters of the Universe o He-Man, che dir si voglia, dall'altro Scary Movie. Attenzione però, perché le prossime settimane non lasceranno a desiderare sotto il profilo della nostalgia. In parte

che c'è da dire. In situazioni come queste in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile, come se avessi sempre avuto più paura di avere successo, e quindi in casi come questo quasi preferissi fallire, o meglio morire.

0: Fregatura.
1: Sentitela così la canzone di Ernia che trovate su Radio Z. Bella fregatura, 9:34 minuti. No fregature, solo consistenza, solo sostanza da queste parti. Quando si parla di cinema, che nel fine settimana, ne approfitto sempre per ricordarlo, prevede le proiezioni domenicali anche al mattino nei cinema attrezzati. Quindi occhio a quelli della vostra città, anche perché le prossime settimane vedranno tanti titoli interessantissimi. La prossima, per esempio, dall'11 giugno, forse anche qualche giorno prima, forse il 10, ci sarà Disclosure Day, che segna il ritorno di un certo Steven Spielberg in regia. E quando si parla di lui, le aspettative sono altissime.
2: Ho aspettato a regalare.

che piacere ritrovare Purple Disco Machine dal 2020. Questa è Hypnotize, 9:40 minuti. Allora, devo togliermi il cappello al cospetto di Michele, che al 335 30 10 25 ha scritto Spielberg, argomenti alieni e ti ho detto tutto. Ho giocato con E.T., capito? Bravo Michele, chapeau.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
1: And I'm feeling good.
0: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Attenzione, prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
5: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
6: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
7: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
8: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di ENGI. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. ENGI.
9: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
10: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
11: Torniamo insieme alle 9.43 minuti, questa l'ora sul nostro orologio, quindi probabilmente anche sul vostro, a meno che non siate fuori dall'Italia e ci stiate ascoltando grazie alla nostra app RTL 102.5 Play, che vi porta la nostra musica e i nostri videoclip anche in radiovisione ovunque voi vi troviate, basta avere connessione a internet. I vostri messaggi al 335 30 10 25 diventano parte integrante dello spettacolo della nostra radiovisione, quindi interagite con noi, raccontateci la vostra. Marica ci dice: non vedo l'ora che esca Toy Story 6. Beh, penso che tu non sia l'unica, anche perché è bello vedere come di volta in volta riescono a essere sempre contemporanei con le trame che costruiscono. La musica ora, Artie 5 su Wag Music.

Arti 5, Swag Music, 9:46 minuti, Radio Z, i vostri messaggi ancora. C'è chi accetta il ritorno di operazioni come live action, a patto che però non siano soltanto per incassare. Prima cosa, rispetto per gli originali, mi sembra giustissimo, una riflessione importante che speriamo tengano in considerazione gli addetti ai lavori, perché poi alla fine la decisione finale sulle produzioni sta a loro. Il nostro potere, tra virgolette potere, è nell'acquisto del biglietto. The Wanna Go Home, Medusa con Harry Camomeo.

Per sempre sì, Saldavinci alle 9.52 minuti, lui grande protagonista nella giornata di ieri, nella serata di ieri con Campioni del Mondo Italia Loves UNESCO per la 62esima candidatura di qualcosa di italico ed italiano a patrimonio dell'UNESCO, nella fattispecie la canzone napoletana, che potrebbe seguire quindi le orme tracciate precedentemente dal canto lirico e dalla cucina italiana. Noi ovviamente incrociamo le dita.

tradimenti, a non farti leggere i lineamenti. E i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo. Se riusci

0: Mentor Comi, fredda come l'inferno, a chiudere la nostra prima ora insieme qui su Radio Z. La prima ora è dedicata al cinema, la seconda ora la dedichiamo come sempre al mondo nerd. Questi due universi, questi due ecosistemi che convivono spesso, basti guardare alle prossime settimane, cinematograficamente parlando, la prossima, cioè 18 giugno, dal 18 giugno arriverà Toy Story, successivamente anche Supergirl che tira in ballo i supereroi. Vedete, alla fine le cose tornano sempre e torniamo anche noi tra pochissimo. Un occhio all'orologio e ci siamo.
1: Da quando Alex e Maria Grazia bevono Univeto?
2: Da sempre!
1: Vivono in super forma!
3: Perché Univeto favorisce una buona digestione! Grazie a bicarbonato e magnesio!
4: E mantiene ossa sane e forti!
5: Buona digestione, ossa forti
6: e ti mantiene giovane!
1: Univeto, benvenuti nel mondo della salute.
0: Svizzeri, sono le 10.

si apre con lo stile, con il mood di Mahmood, perdonate il gioco di parole, e liberato Into Street, la nostra seconda ora insieme. Questo è il Turbo Z, qui Dario Vanacore. Liberato, che ieri è stato protagonista al Diego Armando Maradona, allo stadio di Napoli, di un grandissimo concerto, 45.000 spettatori, non male.

porta. Laila Al-Bash e Coez Sbronza, mi raccomando, la pronuncia 10 e 10 minuti. Quando minuto e ora coincidono, si dice che si possa esprimere un desiderio. Poi non è detto che si avveri, uno ci prova. Sicuramente, come si suol dire, se non compri il biglietto della lotteria, la lotteria non la vincerai. Tra poco ci proiettiamo verso il mondo della nerd culture. Oh, che pronuncia. Prima però esercitiamo l'inglese con Olivia Rodrigo, la sua Drop Dead su Radio Z.

E si intitola proprio così, Drop Dead, la canzone di Olivia Rodrigo. Ah, correteci per i giardini della Reggia di Versailles o nelle sale della stessa Reggia, a meno che non siate Lady Oscar o Olivia Rodrigo, un po' difficile. 10:14, noi continuiamo a Notte Poetica. Scende la notte.

0: Siri c'è da Supreme con Lazza, Sfera e Basta, 10 e 21 minuti, grandi eventi a tema nervi che ci sono stati nei giorni scorsi. Il 2 giugno c'è stato il Red Bull Kingdom of Speed con uno dei content creator più seguiti al momento, Tumblr, che ha dato vita a questo evento su due ruote, intrattenimento e motorsport che si sono uniti, il tutto nella cornice spettacolare dell'autodromo internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola. Veramente molto bello.
1: Siamo bravi a complicarci la vita.

0: però boh, meglio di no.
1: Torniamo insieme, 10:23 minuti, questo era il lunedì nero di Mr. Rain, anche se siamo a sabato. Un sabato a tema motorsport, perché da un lato la MotoGP, dall'altro la Formula 1 ci fanno sognare. Tra poco ne parliamo, perché sono appuntamenti che quest'oggi terranno incollati allo schermo milioni di appassionati. Ora Olivia Dinso, Easy.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 10:29 minuti su Radio Z, diamo uno sguardo agli esteri. Vladimir Putin non intende incontrare Volodymyr Zelensky per negoziare la pace. Il capo del Cremlino ha attaccato l'Europa perché le elite del vecchio continente, ha detto, hanno causato il caos. Intanto il premier britannico Starmer ha lanciato l'allarme. Mosca attaccherà la NATO entro il 2030. Putin e Zelensky se la sbrighino tra loro, comunque sono convinto che questa questione si risolverà. Ci stiamo avvicinando. Queste le parole del presidente americano Donald Trump, citato dai media ucraini. Ci spostiamo sullo sport, sul motorsport, perché alle 10:50 il via alle qualifiche del Gran Premio d'Ungheria classe MotoGP, sempre oggi ma nel pomeriggio alle 15, dalle 2 alle 4 ruote, perché c'è anche la Formula 1 alle 16 a Monte Carlo. Inizieranno le qualifiche del Gran Premio di Monaco. Nelle libere di ieri le Ferrari sono state le più veloci, miglior tempo per Hamilton che ha preceduto il compagno di scuderia Leclerc. Per il momento è tutto, la linea passa alle colleghe e ai colleghi di Trevi Meteo per gli aggiornamenti sul fronte meteorologico.
2: Meteo Z. Una buona giornata da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Il tempo migliora quest'oggi anche al centro, dunque su tutto il centro-sud sarà una bella giornata di sole con clima tipicamente estivo ma non troppo caldo. Al nord insiste un po' di variabilità, potrà dar luogo ad annuvolamenti più frequenti e ancora qualche piovasco temporale, specie su rilievi o sulle zone pedemontane. Con questo è tutto, per maggiori dettagli rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

0: Sound molto interessante. Titi mi preguntò, Bad Bunny, ricorda un po' la casa dei fantasmi come sottofondo, delle presenze ectoplasmatiche. Tra poco torniamo, piccolissimo break e siamo di nuovo qui, non vi muovete.
1: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
2: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
3: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jack, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
4: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
5: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavatrice Haier 9 kg classe A a 449 euro con 3 mesi di Dazon Full. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
0: Appassionati di Formula 1, io immagino ce ne siano tantissimi che seguono le gesta di Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Lo ricordiamo, dalle 16 saranno in pista a Monte Carlo sul circuito di Monaco per le qualifiche del Gran Premio che si correrà invece domani alle 15. Ma in questi giorni è arrivato il Season Pack 2026 della Formula 1 del videogioco F1 25. L'impalcatura è quella dell'anno scorso con le vetture di quest'anno e le regole chiaramente anche di quest'anno. Io sono molto curioso di provarlo perché i piloti dicono è difficile correre quest'anno. Vi farò sapere settimana prossima, vi faccio sapere.

Da Dio c'è Brescia alle 10.43 minuti su Radio Z in questo sabato 6 giugno 2026. Stiamo entrando nell'ultimo quarto d'ora. Brescia che è stato tra l'altro protagonista con tantissimi altri artisti del nostro Power Hits Estate 2026 al Foro Italico. Occhio che si replica, occhio e orecchio, perché si replica a inizio settembre nella splendida cornice dell'Arena di Verona. Ora Martin Garrix e Ed Sheeran.

Le bottiglie vuote dei pinguini tattici nucleari e Max Vezzali le trovate su Radio Z alle 10.49 minuti. Sta per aprirsi una settimana molto importante per il calcio internazionale, un po' meno purtroppo per noi che con la nostra nazionale non parteciperemo ai mondiali 2026 negli Stati Uniti, in Canada e Messico. A tal proposito trovate sul nostro sito radioz.it nella sezione notizie il consueto appuntamento con il mondo dei libri, che questa volta tiene e prende in considerazione titoli che riguardano proprio il mondo del calcio. C'è Il calcio e potere di Luca Pisapia, edito da Einaudi, poi La grande storia della Coppa del Mondo di Jonathan Wilson, pubblicato da Rimina, e poi Un secolo azzurro di Alfio Caruso, edito da Neri Pozza. Penso che i titoli siano abbastanza chiari ed evidenti di ciò che trovate all'interno. La musica ora, Another con 54 Ultra.

Vi piacciono questi ritmi? Allora sintonizzatevi dalle 17 alle 19 che qui si apre il nostro Radio Z Club, lo spazio curato dalla nostra DJ Alma, che con questi ritmi musicali belli, vivaci, vi accompagna nell'orario aperitivo. Ora la carica ce la danno le bambole di Pezza, questa è la loro ultima canzone, si intitola Porno.

nemmeno questa sera. La sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Magari è già finita, però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: È colpa di questa balorda nostalgia di cui canta anche Olly, 10:59 minuti. La nostalgia rischia di metterci nei casini. Come con questa canzone e questa riflessione anche un po' filosofica siamo arrivati alla fine del Turbo Z di oggi, quindi grazie, vi arriva da Dario Vanacore, l'appuntamento lo rinnovo a domani sempre dalle 9 alle 11 sempre su Radio Z. Un bel motivo per non andare via arriva tra poco, perché Giulia Laura Abbiati sarà con voi dal Toscana Bella Camping Sandaia, quindi mi raccomando state qui che la musica non si ferma, nemmeno Radio Z.
2: Sei team Radio Z se ogni sfida è l'occasione per riscrivere le regole, se il tuo genere preferito è quello che ancora non hanno inventato. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: Oh, si sono fatte le 11.

0: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futuro. Destinazione Z.
1: Eccoci amici, buongiorno, buon sabato 6 di giugno alle 11.03 minuti e direte: ma chi è questa qui che ha invaso Destinazione Z del weekend? Beh, sono io, ormai mi conoscete, Giulia Laurabbiati, mi occupo della settimana tendenzialmente, ma sono qui per un'occasione speciale perché sono in diretta dal Toscana, bella camping Sandaia, per tutta la settimana sarò qui, ci saranno tantissimi collegamenti, siamo nel cuore della Toscana, diciamo vicino a Cecina, e quindi faremo dei giretti, sarà molto bello, quindi se siete nei dintorni passateci a trovare. Noi trascorreremo due ore incredibili insieme con la musica migliore, quella di Radio Z e quella di Destinazione Z. Allora ricordiamo tutti i nostri numeri, tutti i nostri canali al 266 del digitale terrestre oppure 735 di Sky. Ovviamente non dimenticatevi la nostra applicazione gratuita RTL 102.5 Play e poi ovviamente il nostro numero 335 30 10 25 per i vostri messaggi vocali, messaggi scritti. Io vi leggo sempre. Partiamo.

Vabbè, lo sapete ormai, no? La colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2. Adesso, ad alzata di mano, no? Virtuale, ovviamente, perché non vi posso vedere. Bisogna essere onesti qui, però, mi raccomando. Chi di voi non ha

2, perché ha avuto un successo incredibile in tanti, però, e so che questa cosa farà arrabbiare moltissimo il mio compagno, il mio collega appunto Mario Vai, aspettano che appunto il film arrivi sulle piattaforme streaming, perché ci siamo, manca poco, però ragazzi, il cinema è un'altra cosa, dai, diciamoci la verità.

0: e voglio solo un po' di calma.
1: Capisce subito dalle sonorità che si tratta di Capo Plaza. Fino all'alba alle 11:13 minuti. Buon sabato 6 giugno. Io sono Giulia Labrabiati e siamo insieme fino alle 13 in questa puntata di Destinazione Z 2.0. Allora parliamo un po' di live, perché è il periodo più magico, no? Questo, quello dell'estate, e infatti la maggior parte degli artisti che passiamo in programmazione musicale su Radio Z sono impegnati con i vari live, i vari concerti, e ovviamente tra questi c'è anche Capo Plaza. Si parte il 25 luglio a Riccione, trovate tutte le date sui suoi canali social ed è davvero una figata, perché sono tantissime. Chi non riesce a prendere un biglietto nella sua città può muoversi e può approfittarne per viaggiare e scoprire questa meravigliosa terra che è la nostra Italia. Andiamo, continuiamo con la musica, c'è Dracula.

11:17 minuti. Buon sabato 6 di giugno, amici, da dove ci state ascoltando? Lo sapete, io sono in diretta dal Toscana, bella camping Sandaia, e purtroppo mi sarebbe piaciuto dirvi buon sabato soleggiato. In realtà qui in Toscana al momento non è troppo aperto. Fatemi sapere invece come si sta comportando il tempo da voi, anche perché ogni volta è così assurdo. Quando c'è il weekend arriva la pioggia. Ma perché?

parli un po' di Coco Chanel, Gaia, ma ci parla anche di una bellissima bossa nostra, il pezzo che stiamo ascoltando in quest'estate 2026. Tra l'altro bellissima l'esibizione al Power Hits estate del 31 maggio, davvero mozzafiato. Se volete rivedere l'esibizione andate su RTL 102.5 Play, la nostra applicazione gratuita, scaricatela perché lì trovate davvero tutte le esibizioni di quella sera e non solo, altri contenuti esclusivi.

Questo legame indissolubile con la sua città, la sua Roma. Achille Lauro, comuni immortali. Le 11:25 minuti alla Fontana di Trevi. Abbiamo appena visto il video musicale al 266 del Digitale Terrestri e io ancora mi devo riprendere dall'esibizione del Power It's Estate. Amici, io non ho mai visto una cosa del genere, sono sicura che neanche voi. Il cielo ricoperto di droni che hanno ricreato il Colosseo, delle scritte incredibili, davvero veramente da brividi.

0: Gli amanti dell'oroscopo apprezzeranno particolarmente questo pezzo. Calcutta insieme a Takagi che tra le 11:33 minuti. Beh, secondo me poi ci sono fasi della vita, no? Perché effettivamente io mi ricordo quando ero un pochino più piccola che mi divertiva molto l'oroscopo, consultarlo, ovviamente con leggerezza, no? Ed è affascinante affidarsi ogni tanto a lui e devo dire che è uno di quei trend, una di quelle mode che non passa mai negli anni, che rimane sempre una di quelle cose, appunto, come dicevamo poco fa. È bello consultare soprattutto in dei momenti particolari della vita, quando ci si lascia, quando magari abbiamo bisogno anche di un consiglio d'amore. Ecco, l'oroscopo delle volte tira fuori delle perle molto interessanti e lo amiamo soprattutto quando poi ci azzecca. Arriva Giulia insieme a 13 Pietro, piangono tutti.
1: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: down.
1: Gli amanti del reggaeton devono ringraziare assolutamente Farrukko per tutte le sue hit reggaeton, appunto. Questa era Pepas su Radio Z alle 11.41 minuti. Buon sabato 6 di giugno. Io non vado da nessuna parte, sto qui fino alle 13. Mi raccomando, pubblicità e torno da voi.
2: Il pesto Tiguglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio. È rustico. E si sente.
3: RTL 102.5 è la radio ufficiale del Giro d'Italia Women 2026. Fino al 7 giugno seguite con noi la Corsa Rosa femminile. Dalla Romagna fino al Piemonte vi racconteremo tappa dopo tappa tutta la gara, alla scoperta del territorio e delle tradizioni del nostro bel paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Arte Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto, anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artebonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
1: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di ENGI. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. ENGI.
2: Eccomi qui, ve l'avevo promesso, non sarei andata da nessuna parte. Siamo insieme fino alle 13, io sono Giulia Larrabbiati e questa è Destinazione Z. Buongiorno, buon sabato 6 di giugno, anche oggi la musica migliore e siamo per ascoltare un pezzo che tra l'altro abbiamo ascoltato per la prima volta del For Italy col 31 maggio, il Power Hits Estate di RTL 102.5, un pezzo che ha delle collaborazioni molto particolari, di quelle che non ti aspetti, però poi quando le senti, sai già la canzone a memoria, la balli già e quindi capisci che è una di quelle collaborazioni che ha funzionato. E partendo per loro sono Serena Brancale e Merck & Cremont, The Colors, qui su Z.

avevo promesso, ve l'avevo detto che vi avrebbe fatto impazzire. La state ballando, lo so, vi sento. Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors con Partenope qui in Destinazione Z alle 11.46 minuti. Amici, io vi leggo sempre, 335 30 10 25. Ci state scrivendo e siete un po' sparpagliati in giro per l'Italia. C'è chi dice che è brutto, che è bello, bello brutto che sia. L'importante è che ci siamo noi a tenervi compagnia. Ma ho fatto la rima, amici, incredibile. Arriva Mick con Beautiful Freaks.

0: Live con Sogno Americano, ma parliamo di sogni italiani, quelli che si avverano. Parliamo di uno degli artisti, vabbè, più importanti che abbiamo nel panorama musicale italiano, l'uomo dei record, e ovviamente parliamo di lui, Ultimo, che tra l'altro stiamo per ascoltare con la sua nuova canzone che si intitola Romantica. Parliamo di lui perché lo aspetta, diciamo, un appuntamento molto importante il 4 luglio all'area di Tor Vergata a Roma, perché davvero ha raggiunto dei numeri incredibili, 250.000 biglietti in sole 3 ore venduti, ha superato il mitico Vasco con il Modena Park del 2017, che però si sta già muovendo per battere nuovamente il record. Allora ce l'ascoltiamo, Ultimo, Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

estive ce ne sono tantissime, ma se avevate qualche dubbio, questa non lo è assolutamente, lo dice lei Annalisa alle 11.59 minuti. Questa è sempre Destinazione Z. Amici, non temete, perché abbiamo ancora un'ora da trascorrere insieme, dovunque voi ci seguiate, insomma, anche in radiovisione al 266 del digitale terrestre oppure 735 di Sky. Se siete invece in giro, giustamente perché è sabato e dovete godervi un pochino questo weekend, se siamo fortunati anche con il tempo, beh, scaricate la nostra applicazione gratuita RTL 102.5 Play. Mi raccomando, la musica migliore ce l'abbiamo noi qui su Radio Z. A tra poco. È mezzogiorno.

Mats con noi in programmazione musicale, Bimbi per strada alle 12:10 minuti. Amici, buon sabato 6 di giugno. Io sono Giulia Laura Biati, siamo insieme fino alle 13. Abbiamo ancora un'ora da trascorrere insieme. Ve lo ricordo, io sono in diretta dalla Toscana Bella Camping Sandaia, in provincia di Livorno. Davvero molto bello, io non sono mai stata qui nei dintorni, quindi ne approfitterò nei prossimi giorni perché starò qui per tutta la settimana in collegamento, diciamo. Mi trovate sempre in diretta e voi siete in giro come me. 335 30 10 25, io vi leggo sempre.

arriva davvero a tutti. Non parlo solo di sonorità, parlo anche di parole, di testi che troviamo appunto nelle sue canzoni, i messaggi che lancia. Davvero lei è una numero uno nel suo campo, forse perché come lei non ce ne sono, e lo dico davvero perché lo penso. A proposito di numeri uno, beh, ne arriva un altro, c'è Geolier con Stelle su Zeta.

Taylor Swift, The Fate of Ophelia, alle 12:20 minuti. Buon sabato 6 di giugno. Parliamo di matrimoni perché? Perché innanzitutto è arrivata Dua Lipa a Palermo, si sposerà nella città, blindato il centro storico, anche lì tante polemiche, ma polemiche anche per quanto riguarda il matrimonio di Taylor Swift, che si terrà il 3 luglio, perché la ragazza non ha messo a disposizione la possibilità di invitare un più uno, qualora non fosse un compagno, quindi fidanzato o fidanzata. Per tutti i single, niente, devono andare da soli e ci saranno più di 1000 invitati, quindi probabilmente ha fatto un calcolo, ha detto non mi conviene, però ecco, al momento c'è questa polemica.

un po' di pop, un po' di R&B, un po' di rap, ma anche un po' di indie. Per questo dico che su Radio Z ce n'è per tutti i gusti e solo qui trovate la musica migliore. Raffra Quintale con Aranciata alle 12:24 minuti. Buon sabato amici, buon sabato 6 di giugno. Come state trascorrendo questo weekend? Lo sapete, a me piace impicciarmi, mi piace farmi gli affari vostri. Allora vi leggo al 335 30 10 25. Continuiamo con la musica, c'è Baby Doll.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 12:29 minuti qui su Radio Z, in apertura un ragazzo di 19 anni in bicicletta è morto la scorsa notte dopo essere stato travolto da un'auto lungo la strada provinciale 62 a Brescello in provincia di Reggio Emilia. Un 18enne che era con la vittima è rimasto ferito alla guida della vettura, un uomo di 43 anni che si è fermato a prestare soccorso. Voltiamo pagina. Putin e Zelensky se la sbrigheranno tra di loro, comunque sono convinto che questa situazione si risolverà, ci stiamo avvicinando, lo ha affermato il presidente americano Donald Trump, citato dai media ucraini. Papa Leone è arrivato questa mattina in Spagna per la sua visita che durerà una settimana. Il Santo Padre è stato accolto in aeroporto a Madrid dai reali e dal premier Sanchez. Dopo gli appuntamenti istituzionali in serata parteciperà a una veglia di preghiera. E infine, come sempre, lo sport. La Formula 1: alle 16 a Monte Carlo inizieranno le qualifiche del Gran Premio di Monaco. Nelle prove libere di ieri le Ferrari sono state le più veloci. È tutto per il momento, adesso ascoltiamo il meteo, sempre qui su Z.
2: Meteo Z.
3: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore un veloce fronte porterà della variabilità al nord Italia. Avremo infatti della nuvolosità sparsa con precipitazioni sui settori alpini e prealpini, ma in esaurimento in serata. Sul resto dell'Italia una giornata di bel tempo con ampi spazi assolati, solo lievi velature di passaggio. Ovunque il clima sarà estivo. Dettagli sulla nuova app di Trevi Meteo.

0: fino all'ultima nota di questa canzone, che ormai è davvero il nostro rifugio, lo è stato in questi mesi, lo è ancora, è il nostro rifugio quando un amore non va, quando abbiamo un po' il cuore spezzato. Ci fermiamo pochissimo, pubblicità e torno da voi.
1: Venerdì 19 giugno, l'estate ritrova il suo colore più bello, il rosa. La notte rosa conquista Riccione e quest'anno il capodanno dell'estate italiana è tutto in diretta nazionale su RTL 102.5. Live sul palco di Riccione arrivano J-Ax, Dito nella Piaga, Samurai J, Eddie Brock. Conducono Giulia Biatti, Jessica Brugali e Angelo Baiguini. In console, la storia della musica con il DJ set di Massimo Alberti, 70-80-90 all'ora. La discoteca nazionale con il DJ Sautofau, l'energia di Eva, Bells, Amelie e DJ Alma. Venerdì 19 giugno, Riccione si tinge di rosa. Vivi l'evento dal vivo e ascoltalo dove vuoi, su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
2: RTL 102.5 è la radio ufficiale del Giro d'Italia Women 2026. Fino al 7 giugno seguite con noi la Corsa Rosa femminile. Dalla Romagna fino al Piemonte vi racconteremo tappa dopo tappa tutta la gara, alla scoperta del territorio e delle tradizioni del nostro bel paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Arte Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto, anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artebonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.
3: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

eccomi qui, come promesso, pochi secondi e sono tornata da voi. Buon sabato 6 di giugno, io sono sempre Giulia Laura Biati, siamo sempre insieme fino alle 13, le 12:38 minuti, anzi 39 in questo istante. Beh, qualcuno di voi sicuramente starà preparando il pranzo, magari siete al mare, se c'è bel tempo nelle località in cui vi trovate in questo weekend, fatemi sapere, 335 30 10 25, seguiteci anche Radiovisione se siete a casa invece, 266 del Digitale Terrestre oppure 735 di Sky. E se invece i furbacchioni siete all'estero, beh, c'è la soluzione per voi, la nostra applicazione gratuita, RTL 125 Play Magnetic.

Questa che è sabato ci sta proprio bene. The Bausa Magnetic, le 12.42 minuti. Siete su Radio Z, siete in destinazione Z. Buon sabato 6 di giugno, ve l'abbiamo detto. Ce n'è davvero per tutti i gusti. Se state qui, la nostra programmazione musicale è davvero ricca di generi diversi, di artisti internazionali e non. E allora, dato che invece abbiamo fatto un salto in giro per il mondo, torniamo in Italia perché c'è una canzone estiva, decisamente funk. Francesco Gabbani,

ti parlo più. Da quando hai detto non ti parlo più e non ti vado giù. Da quella storia che non ti va giù e ti cerco lì e ti cerco là. Nelle bougainville, nelle boulevard. Sto aspettandoti all'università. Faccio tappa lì e poi la faccio al bar. Tengo

va solo in settimana. Chissà dove ti sei buttata, tra le braccia di un idiota. Sei una tipa complicata, sempre stata esagerata.

artisti che non può assolutamente mancare nella nostra programmazione musicale è ovviamente lui, Tananai Esagerata, anche perché ce la chiedete sempre. Questa canzone è lui, con tutti i suoi pezzi, tutta la sua distanza.

discografia al 335 30 10 25. Noi vi leggiamo sempre e ovviamente poi vi seguiamo anche per quanto riguarda la nostra programmazione musicale. Detto questo, siamo per ascoltare invece una nuova uscita, nuova musica. Questa è una collaborazione inaspettata, decisamente. Due artisti che hanno intrapreso due percorsi artistici diversi sicuramente, ma insieme a quanto pare funzionano parecchio. Loro sono Clara San Giovanni e questa è la loro Le Ragazze.

Ci piace già moltissimo questa nuova collaborazione. Clara, San Giovanni, le ragazze, questa è Radio Z. Siete in Destinazione Z, un pezzo dalle sonorità pop che celebra ovviamente l'universo femminile. E devo dire che prende anche a livello, no, di balletti, secondo me, dei vari trend li troveremo sui social. C'è anche Rocco Hunt, la più bella del mondo. Dico.

0: 10 e 58 minuti. Abbiamo chiuso, abbiamo finito così queste due ore di Destinazione Z versione weekend. Ma non è un addio, amici, è un arrivederci, perché io domani torno, eh. E sì, è proprio una minaccia, quindi domani puntuali. Dalle 11 alle 13 in Destinazione Z ci sarò io questo weekend, quindi saluto tutti gli amici del weekend che si troveranno giù nella Laura Biati anche domani. E poi noi ci risentiamo anche lunedì, sempre in Destinazione Z con Mario Vai. Vi mando un bacio, a domani.
1: Uliveto favorisce una buona digestione grazie al bicarbonato e magnesio
2: e mantiene ossa sane e forti,
3: perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane,
2: perché Uliveto è Uliveto.
3: Uliveto, benvenuti nel mondo della salute.
4: Sei team Radio Z se credi che la vera libertà sia poter scegliere ogni giorno chi essere. Se pensi che la nostra maglia significa che l'appartenenza è una scelta. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
5: Le 13.
6: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futuro. Zetagram.
5: Il weekend è iniziato ormai da 13 ore, sono infatti le 13 in questo sabato, 6 giugno 2026. Io sono Matteo Lo Giudice Giadresco, saremo insieme fino alle 15. Questo è Zetagram. Ringrazio chi mi ha preceduto, Giulia Laura Abbiati, che vi ha traghettato fino a me. Molti di voi la conosceranno con il suo nome d'arte, ovvero Fagiolina. La trovate in settimana spesso accanto al nostro Mario Vai, ma a volte anche separati, insomma la conoscete benissimo. Saremo insieme, ve l'ho detto, fino alle 15. Ovviamente tantissima musica da ascoltare. Io, per tutti quelli che se lo chiedono, non sono solo una voce, sono anche quantomeno un mezzo boost di radiovisione al 266 del digitale terrestre o al 735 di Sky, ancora meglio con la nostra app gratuita RTL 102.5 Play. Orario particolare ovviamente questo, perché molti di voi saranno a pranzo o staranno per andare a pranzo. Scrivetemelo al 335 30 10 25. Magari qualcuno ha fatto le ore piccole, si sta svegliando proprio in questo momento. Ma partiamo con la musica. Irama, Cabana.

Le sonorità latine di Irama con la sua cabana, 13 e 4 minuti, questa è Radio Z, questo è Zetagram con Matteo Lo Giudice Giadresco. Tra l'altro Irama, lo sappiamo ormai ufficiale, sarà il nuovo giudice di X Factor, meraviglioso il video in cui si scambia il testimone con Achille Lauro.

0: chill.
1: Un consiglio, una speranza, chill di Gali alle 13:09 minuti in questo sabato 6 giugno 2026, Radio Z, questo è Zetagram. Insomma, Gali ci ha abituato a testi molto impegnati e impegnativi, con questo ci vuole far rilassare un po' e probabilmente si auspica anche per se stesso un po' di chill, così come Simone da Rimini, che mi scrive al 335 30 10 25 che mi sta ascoltando dalla spiaggia. Beato te, è il primo weekend di vero mare, la musica di Radio Z ci sta da Dio, grazie Simone da Rimini. Sai cos'altro ci sta da Dio in questo momento? Le American Girls di Harry Styles.

Le ragazze americane di Harry Styles, American Girls, 13 e 13 minuti in questo sabato 6 giugno 2026, ce la siamo ascoltata qui su Radio Z, ma la musica continua e non vi lascia mai soli perché arriva lo zio d'Italia col suo Country, Hip Yayo, J-Ax. 1, 2,

un tuffo nel passato recente con il romanticismo graffiante di Coez. Era come nelle canzoni, direttamente dal 2021, grande Coez. Se avete visto il video, completamente ambientato a Parigi, in bianco e nero, con solo questo cavo del microfono rosso a fare da fil rouge, insomma, alle sue parole d'amore in questo caso. Prosegue ovviamente Zetagram, 13 e 20 minuti in questo sabato 6 giugno 2026. Arriva Safe con la sua Buona Domenica.

0: domenica.
1: E questo era Safe con Buona Domenica, brano che si candida a diventare quantomeno colonna sonora di tantissimi viaggi in macchina che da qui almeno a metà settembre faremo tutti quanti. Un brano pazzesco, un brano estivo. Safe, tra l'altro, oltre che essere un grandissimo artista, è anche un campione, maestro di un

che fai? Davvero non ti han detto che non sono il tipo da guardare a una festa un pessimo partito? Son certo che nessuno

Tormentone generazionale, questa era Ernia con la sua super classico direttamente dal 2020, 13 e 29, questa è Radio Z, Zetagram con Matteo in diretta fino alle 15, chiaramente super classico, un brano che gioca sulla metafora calcistica, che per chi non lo sa il super classico è una partita argentina tra Boca Juniors e River Plate, due squadre che sono acerrime nemiche per quanto riguarda insomma lo sport, poi purtroppo accadono anche delle volte degli incidenti fuori che insomma fanno abbastanza schifo, ma insomma questa è un'altra storia. Il superclassico descritto insomma come metafora di rivalità in una storia un po' tossica, quella di Ernia. Arrivano i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa, lo siento.

E se bastasse una notte, sì, per farci sparire, cancellarci in un lampo come un meteorite, sì, godersi l'impatto, non ci importa la

0: sacrificio.
1: Achille Lauro con la sua Perdutamente alle 13.37 su Radio Z in questo sabato 6 giugno 2026. Achille Lauro protagonista anche nel nostro Power Hits Estate. Se ve lo siete perso, andatevi a recuperare l'esibizione di Droni, meravigliosa, meravigliosa.
2: Attenzione prego, le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate comincia da Decathlon con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
4: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Cluc, cluc, cluc,
1: cluc. Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di ENGI. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. ENGI.
2: Le 13.39, torniamo in diretta qui su Radio Z e diamo spazio a voi al 335 30 10 25, tantissimi i messaggi, come Giulia da Lecce che ci scrive: pranzo sul balcone al sole con la musica di Radio Z in sottofondo, questo sì che è un weekend perfetto. Ma per ogni Giulia da Lecce esiste anche una Valentina da Torino che post pranzo sta lavando i piatti. Ti salutiamo e ti facciamo un grande in bocca al lupo, insomma un'attività che nessuno vorrebbe fare. Continua la musica, Madonna, Sabrina Carpenter.

0: Bring Your Love, Madonna e Sabrina Carpenter su Radio Z alle 13:43, un incontro generazionale definitivo, possiamo dire, tra la regina del pop e la principessa a questo punto del pop, che sono pronte a farci ballare tutta l'estate. Tra l'altro, questo brano è il primo singolo, diciamo, del tanto atteso album di Madonna, Confession numero 2, che uscirà proprio quest'estate. Arriva Kid Yugi, Amelie.
1: Nello stesso posto, contemporaneamente, nell'altra parte del mondo, non finiremo a letto insieme di nuovo per caso, non ti ruberò mai più il nostro primo bacio, non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso, sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi.

Direttamente dal 2023, questi erano Tedua e Sfera Basta con la loro che bomba alle 13.49 su Radio Z in questo sabato 6 giugno 2026. Tantissimi messaggi al 335 30 10 25 come quello di Laura: lettino in spiaggia, sole e mare, super relax prima di tornare a Milano lunedì. Un bacione da San Benedetto del Tronto. Allega anche una foto in cui si vede il mare, meraviglioso. Mi fa un po' rosicare, ma continuate al 335 30 10 25, così come continua la musica di Radio Z. Adesso arriva Fulminacci con la sua Maledetto Me.

Fulminacci con la sua Maledetto Me, 13:52, Radio Z, Zgram con Matteo, saremo insieme fino alle 15. Fulminacci, un maestro nel trasformare i nostri piccoli complessi quotidiani in poesia, in melodia meravigliosa. Serena Brancale, Levante e Delia, Al mio paese.

Boom Boom Girl. Un tuffo nel 2019 con il ritmo travolgente di Con Calma di Daddy Yankee e il canadese Snow. 13:59, chiudiamo così la prima ora di Zetagram, ma non disperate perché ce ne sarà un'altra. A proposito di Con Calma, brano che abbiamo appena ascoltato, prima pubblicazione nel 92, Daddy Yankee, innamorato di questa canzone, praticamente ha realizzato un sogno quando nel 2019 con Snow è riuscito a pubblicare questa hit mondiale da più di 1 miliardo di stream. Rimanete lì perché torniamo tra pochissimo. Le 14.

0: Buon vento!
1: Il ritmo travolgente di Buon Vento, Jovanotti e Alfa, alle 14:02 minuti inaugurano la seconda ora di Zetagram qui su Radio Z. A proposito di questo duo meraviglioso, virale è diventato un video sulla pagina ufficiale di Alfa, nel quale si fa firmare il biglietto del primo concerto che ha visto, insomma del tour del 2005, Buon Sangue di Jovanotti. La dedica speciale di Jovanotti è da Buon Sangue ovviamente a Buon Vento. Che bella la vita, meravigliosa questa coppia che ci farà compagnia tutta l'estate. Proseguiamo, arrivano Gue, Tony Pitoni e Shablo.

Black Eyed Peas e Ozuna, Mamacita, alle 14.10 su Radio Z, questo è Zetagram con Matteo Lo Giudice e Giadresco, saremo insieme fino alle 15. Questo brano dei Black Eyed Peas ha segnato il debutto ufficiale di J. Ray Soul come membro effettivo del gruppo dopo l'addio storico di Fergie. I più affezionati ci avranno fatto caso che la voce femminile non era quella di Fergie ma proprio quella di J. Ray Soul. 14.10 prosegue la musica su Radio Z, arriva un brano che ci sta facendo ballare già da un po' e che ascolteremo sicuramente per tutta l'estate. Le sentite le chitarre, l'avete capito, è Fred De Palma con Anita ed Emi Schilla, La Testa Gira. Yeah.

0: testa di Mischill, la testa gira, l'abbiamo già detto, un brano che ci resterà in testa, che gira almeno per tutta l'estate, ma anche per molto altro tempo. Tra l'altro Fred De Palma protagonista anche lui del Power Hits Estate. Sul nostro sito e sulla nostra app RTL 102.5 Play potete recuperare tutti i contenuti in esclusiva. Prosegue la musica, eccolo qui, arriva Sal Da Vinci con l'ultimissima sua poesia meravigliosa.
1: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

Sognavo di andare in America, evita i tuoi occhi, non dico la verità. La vita non mi ha dato ciò che merito, per quello ho preso mai che sto la carità. Perché la vita dà a chi non merita, dicono i ricchi che i soldi non fanno la felicità. Allora lascia tutta la tua eredità, così magari compro una Cadillac. Ho gli occhi dietro la mano di Fatima, sei bella ma è sporca la tua anima. Non so più cosa pensa né che immagina, ma quello che immagino mi margina da tutto. Era ora di mettere un punto, ciò che ti ho promesso l'ho distrutto. Non ho mai voluto, ma sono costretto o dovuto, è per come mi hanno cresciuto.

0: Ciao amici di Radio Z.
1: Ciao.
0: Io, con l'aiuto dei miei figli Davide e Viola,
1: ciao,
0: sto ripulendo tutta la cucina post pranzo. Ma fortunatamente ho degli ottimi aiutanti oggi.
1: Oh, meno male.
0: Ciao da Laura
2: e Davide.
0: E Viola da Lecco. Ciao, ciao amici di Radio Z.
1: Ciao, sono contento di farvi compagnia anche in questo momento, diciamolo, un po' delicato. Nessuno piace sistemare, ma con la buona compagnia chiaramente è tutto migliore. Saluto anche la squadra San Rocco 85 che giocherà la semifinale dei regionali a Torino. In bocca al lupo a voi. Vi faccio un in bocca al lupo con un ritmo esotico. Arriva Gaia con la sua Bossa Nostra.

L'eleganza di Gaia con Bossa Nostra ci fa fare un viaggio in Brasile alle 14:23 su Radio Z in questo sabato 6 giugno 2026. Io sono Matteo Lo Giudice Giadriesco, tra l'altro questo brano scritto insieme a Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari, un po' si capisce. Prosegue la musica meravigliosa, arriva Elisa con la sua Amorea.

0: Radio Z, Breaking News.
1: È prorogato fino al 3 luglio il taglio delle accise su benzina e gasolio, resta di 5 centesimi lo sconto sulla verde, mentre si riduce da 10 a 5 centesimi il taglio per il gasolio, è quanto risulta dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Il messaggio della pace, che in questi tempi purtroppo risuona per alcuni ingenuo, per altri provocatorio, trova accoglienza in chi si apre alla verità. Lo ha sottolineato il Papa nel suo primo discorso a Madrid, e ancora per il Santo Padre la sicurezza non viene dalle armi e dai muri, ma crescendo insieme. Sul volo papale, Prevost si è detto preoccupato per il Libano, ha definito non giusta la guerra in Iran e ha ribadito il sostegno al dialogo per l'Ucraina. E chiudiamo con lo sport, il tennis. Domani la finale del Roland Garros tra Flavio Cobolli e il tedesco Alexander Zverev. Il toscano si è qualificato senza giocare perché il suo avversario, l'altro italiano Matteo Arnaldi, ha dato forfè per un virus. Sono stato male giovedì, questa occasione persa è difficile da accettare, ha detto Arnaldi. Ed è tutto, ora il meteo.
2: Meteo Z.
3: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore un veloce fronte porterà della variabilità al nord Italia. Avremo infatti della nuvolosità sparsa con precipitazioni sui settori alpini e prealpini, ma in esaurimento in serata. Sul resto dell'Italia una giornata di bel tempo con ampi spazi assolati, solo lievi velature di passaggio. Ovunque il clima sarà estivo. Dettagli sulla nuova app di Trevi Meteo.

0: dei giornalisti, Maradona i Pelé direttamente dal 2019. Plana in questo sabato 6 giugno 2026 su Radio Z alle 14:38. Dicotomia, è meglio Maradona o Pelé? Ce la portiamo dietro e ce la porteremo dietro per sempre. Restate qui.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
3: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
0: Le 14:39 in questo sabato, 6 giugno 2026, io sono Matteo Lo Giudice Giadresco, questo è Zetagram, questa è Radio Z, ci sono io, ma ci siete voi al 335 30 10 25, come ad esempio Roberta da Como che ci scrive che è in viaggio verso il lago per un pomeriggio in totale relax. Che meraviglia, Roberta, ti invidio molto. C'è chi si è svegliato addirittura ora.

Nicola da Padova, per la notte brava in discoteca. Hai fatto bene, evidentemente avevi bisogno di riposarti ed evidentemente ieri avevi bisogno di divertirti come noi qui su Radio Z, che proseguiamo con la nostra musica. Nerissima Serpe, Free Tu, ridere di te.

E questa era Ridere di te, di Fritu, Enerissima Serpe, 14:42. Questa è Radio Z, Zgram con Matteo Lo Giudice Giadesco. Proseguiamo a parlare di sport, visto che ci scrivete al 335 30 10 25 che oggi per Paolo sarà l'ultima gara di nuoto. Ti facciamo tantissimo in bocca al lupo, Paolo. Nuoto, poi mi piacerebbe sapere quale stile, rana, dorso, stile libero. Vabbè, staremo a vedere. Intanto la musica prosegue. Milky, David Guetta, Just the Way You Are.

The Colors, un ragazzo, una ragazza, 14 e 49 Zgram su Radio Z The Colors, che insomma conosciamo, abbiamo apprezzato, apprezziamo e balliamo praticamente sempre al nostro Power Hits Estate. Ci hanno presentato una bellissima novità insieme a Merck & Cremont e a Serena Brancale, il nuovo singolo Partenope, che trovate anche in rotazione. Insomma, uno spettacolo meraviglioso che vi invito a recuperare sul nostro Play RTL 102.5 Play. Magari vi scaricate pure l'app, che è gratuita e non costa.

costa niente. Prosegue la musica, tra l'altro la potete seguire anche in radiovisione proprio con la nostra app o al 266 del digitale terrestre. Arriva Shiva con la sua Bad Bad Bad, c'è anche Juliette.

E questa era Shiva con la sua Bad Bad Bad insieme a Jolie, bellissima. Novità alle 14.53 su Radio Z in questo sabato 6 giugno 2026. Questo orario, questo giorno vuol dire solamente che voi siete in viaggio, magari ci ascoltate dalla macchina, come i tanti messaggi al 335 30 10 25. Continuate, scatenatevi, perché arriva Bob Sinclair con Kisha.

0: E chiudiamo la due ore di Zetagram con Rosville e Tony F, la loro Victoria Secrets. 14:59, veramente super preciso in questo sabato 6 giugno 2026, ma finisce Zetagram, non disperate, perché Radio Z continua meglio di prima, sarà un crescendo fino alla mezzanotte con voi adesso, fino alle 17, credo, boh, chi può dirlo. Angelica Elli vi trasporterà e vi farà ascoltare un sacco di grande musica. Noi ci ritroviamo domani, mi raccomando, fate i bravi.
1: Sei team Radio Z se ogni tuo passo guarda avanti. Se pensi che il vero coraggio sia restare fedele a chi sei. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.

0: Le 15.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futura. Collettivo Z.
0: Avete sentito? Non bene, di più, benissimo, siamo entrati in Collettivo Z, in questa barca, lo sentite il vento, viaggiamo insieme fino alle 17 in punto per 2 ore consecutive. Intanto vi lancio i nostri numeri, li sapete a memoria, spero, però comunque per eccesso di zelo 335 30 10 25 per chiacchierare insieme. Mi raccomando, messaggi vocali o scritti, non se siete alla guida, guidate safe, sempre drive safe. 266 del digitale terrestre per potermi vedere, chi? Angelica Elli in radiovisione, anche 735 di Sky e soprattutto la nostra applicazione completamente gratuita RTL 102.5 Play. Io ve l'ho detto, ve l'ho buttata lì, potete seguirmi queste 2 ore di fila o andate appunto a recuperare tutto sulla nostra applicazione. Intanto la nostra protagonista, ossia la musica, iniziamo.

Iniziamo la nostra puntata di Collettivo Z con Swag Music di Arti 5 qua su Radio Z, appunto alle 15:04 di questo sabato 6 giugno. Arti 5 che tra l'altro ha detto che piano piano arriverà questo nuovo album Vittoria, di cui Swag Music e altre due sono un po' il preludio, insomma l'estratto di questo album.

Lola Young con la sua Messy, hit vincitrice tra l'altro ai Grammy Awards di quest'anno 2026. Siamo su Radio Z in Collettivo Z. Lola Young è tornata proprio ieri, tornata dopo la sua lunga pausa, possiamo dire, di riabilitazione con il suo nuovo brano From Down Here. E proprio ieri, veramente proprio venerdì 5 giugno, sono le 15:10 su Radio Z e stiamo per ascoltare un altro nuovo brano, una feature hit, Into Street, liberato e Mahmood su Z.

To Street, un grande successo di Liberato, cantato però questa volta da Mahmood nel progetto Radio Liberato, dove proprio Liberato stesso fa cantare, affida ad altri cantautori, insomma, i suoi brani per eccellenza, i brani storici. Abbiamo ascoltato in To Street, adesso ascoltiamo Perdono di Tiziano Ferro e Lazza.

E ci accompagna questa canzone Occhi Ingenui di Franco 126 e Elea con queste sue note molto rilassanti, però adesso insomma ricominciamo un po' un ritmo quasi da malinconia però rabbiosa con Drop Dead di Olivia Rodrigo, che anticipa il suo terzo album You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, in uscita il 12 giugno di quest'anno. Siamo su Radio Z in Collettivo Z e noi torniamo tra poco.

0: suo album un altro brano uscito da poco di MV Killa, Tutto o Niente, sempre su Zeta, e noi torniamo tra poco.
1: Yeah.

0: Don't go yet, Camilla Cabello, qua su Radio Z, in collettivo Z, 15 e 30 minuti. Lei l'abbiamo vista anche duettare con la nostra Laura Pausini il 16 maggio 2026 durante il Io Canto World Tour, la prima tappa che è stata appunto della nostra Laura. Coincideva anche con il 52esimo compleanno il giorno, e appunto Camilla Cabello è stata una delle ospiti. Hanno cantato insieme una versione spagnola di Vivimi, è diventata Viveme.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita, e non so come mai, come mai, come mai ti guardo un po', mi fa ridere.

0: finiamo, punto e basta.
1: L'amore non mi basta di Emma qua su Radio Z. Siamo in collettivo Z alle 15:37 minuti. Un pochino di pubblicità, torniamo tra pochissimo, mi raccomando, con nuova musica.
2: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
3: Venerdì 19 giugno, l'estate ritrova il suo colore più bello, il rosa. La notte rosa conquista Riccione e quest'anno il capodanno dell'estate italiana è tutto in diretta nazionale su RTL 102.5. Live sul palco di Riccione arrivano J-Ax, Dito nella Piaga, Samurai J, Eddie Brock. Conducono Giulia Biatti, Jessica Brugali e Angelo Daiguini. In console, la storia della musica con il DJ set di Massimo Alberti, 70-80-90 all'ora. La discoteca nazionale con il DJ South Fau, l'energia di Eva, Bells, Amelie e DJ Alma. Venerdì 19 giugno, Riccione si tinge di rosa. Vivi l'evento dal vivo e ascoltalo dove vuoi, su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
4: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico. E si sente.
6: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Eccoci tornati su Radio Z in Collettivo Z alle 15:40 minuti in compagnia della vostra Angelica Elli. Preparate le vostre orecchie perché tra poco arriveranno anche le voci di LDA e H7. Io ve lo anticipo con il loro nuovo brano Santa, dopo il successo che ha avuto il loro album Poesie Clandestine, anticipato già, come lo sappiamo, dalla 76esima edizione di Sanremo, con l'omonimo brano appunto cantato insieme. Hanno già annunciato tre appuntamenti live a novembre, il 20, 23, 24, rispettivamente a Napoli, Milano e Roma. Quindi ascoltiamola insieme, sempre su Z, e torniamo tra poco.

LDA e H7, la loro nuova santa qua su Radio Z in Collettivo Z. 15:43 minuti con Angelica Elli. Ascolteremo adesso la voce di Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, qua su Radio Z. Appunto, sui social ha anche pubblicato, diciamo, la prima melodia che ha fatto, cioè come è nato il brano. Ascoltiamo.

0: E anche io, come Rove con la sua Ale, grido Ale qua su Radio Z in Collettivo Z. Perché? Perché al 335 30 10 25 posso sentire le vostre voci.
1: Ciao Radio Z, sono Ludovica. Oggi io e mio papà abbiamo montato la piscina e siamo stanchissimi. Ciao!
0: Ti credo, poi con queste giornate non so da dove venite, però diciamo che sono abbastanza calde. Ci scrivono anche Giuseppe, Maria, Giorgia, Giovanni, diretti a Termoli per il concerto di Joliet. Da Dio di Brescia intanto su Z.

Da Dio Brescia, un po' un augurio di questi giorni, che si stia da Dio con queste bellissime giornate, magari a fare una scampagnata. Cosa state facendo? 335 30 10 25, tra poco finisce la nostra prima ora, ma ne abbiamo un'altra insieme. Superman di Federica Abate su Zeta.

di estate questo brano Ci pensiamo domani di Angelina Mango qua su Radio Z, in chiusura della nostra prima ora, ma non ultima, di Collettivo Z. Ne abbiamo due. Angelina Mango la troveremo nel suo tour estivo Nina Canta nei teatri d'estate dal 17 luglio a Verona, per concludersi poi l'8 agosto a Matera. Insomma, farà diverse tappe, quindi magari tenetevi aggiornati se vi piace la sua musica, se volete andarla a trovare. Noi ovviamente torniamo adesso, in questo istante, scocca la seconda ora. Le 16:00

balla per iniziare la seconda ora insieme. Si balla un po' con Totti su Z, ovviamente in collettivo Z, la nostra seconda ora. 335 30 10 25 ci ascoltano a piedi per il sentiero lungo il fiume Riserva Tevere Farfa, con il volume delle emozioni alto. Bella metafora, quindi alziamolo a palla questo volume, appunto, su Radio Z. Vaffamore di Mio.

0: E abbiamo ascoltato la voce di Gue Pequeno con la sua Veleno qua su Radio Z in Collettivo Z, 16:09. Intanto a me ovviamente piace ascoltare tantissimo le vostre voci al 335 30 10 25. Ascoltiamo un vocale.
1: Ciao Radio Z.
0: Ciao.
1: Sono Ludovica. Oggi sono felice perché sto andando a trovare Aello e il mio cuginetto Alessandro.
0: Ah, ciao. Vedi, bellissimo. Ciao a voi. Io sto con tosse, vi vedo e vi ascolto da casa. Buon lavoro, Rita. Grazie, grazie Rita. Continuate a scriverci. Runway, Lady Gaga e Doechii, sempre su Zelda.

Colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2, Runway, Lady Gaga e Doechii ci accompagnano nella nostra puntata di Collettivo Z su Radio Z alle 16:12. Tra l'altro Lady Gaga torna con Mayhem Requiem e ovviamente chiude il suo progetto Mayhem uscito nel 2025. Eddie Brock, intanto bel venerdì, anche se oggi è sabato.

Voilà di Elettra Lamborghini qua su Radio Z. Siamo in collettivo Z con Angelica Elli ancora per un po', alle 16:18 minuti, in questo istante 19 minuti proprio per eccesso di zelo completo. Fino alle 17 viaggeremo insieme al 335 30 10 25. Scrivetemi o mandatemi un vocale in base anche a se state guidando o meno, su che cosa state facendo questo sabato 6 giugno 2026. E soprattutto potete anche seguirci dall'applicazione gratuita RTL 102.5 Play, dove potete anche recuperare le scorse puntate, vedere i miei colleghi, insomma c'è un po' di tutto, anche le interviste. Intanto ascoltiamoci Tame Impala e Jenny Dracula.

Abbiamo ascoltato i Tame Impala con Jenny, la loro Dracula, qua su Radio Z in collettivo Z, 16 e 22 minuti al 335 30 10 25. Ci scrive Valentina da Roma: io direzione Circo Massimo per vedere Cesare Cremonini. Eh sì, sarà anche domani lui.

0: la nostra puntata di Collettivo Z su Radio Z con Comrade, Hug Yourself, un vero e proprio invito ad abbracciare noi stessi. Infatti il testo dice proprio: ho capito di essere il mio migliore amico. Torniamo tra poco.
1: Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavapavimenti Dreamy H14 Pro controllabile da remoto a soli 289 euro.

0: in negozio online. Euronics, un mondo più avanti. Sun in the sky,
1: you know how I feel. Che gusto avrà la tua prossima avventura? And I'm feeling good. Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia iNano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
7: Eccoci di nuovo tornati alla nostra, al nostro collettivo Z, la nostra puntata insieme alle 16:40 minuti su Z. Tra poco ascolteremo proprio adesso Qui piangono tutti, una canzone di Giulia e 13 Pietro, nata in una notte quasi di getto, che un po' conferma, diciamo, questo ritorno o comunque proseguimento alla carriera di 13 Pietro, con un sound un po' diverso, un po' introspettivo. Ascoltiamolo.

sei proprio una giornataccia di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

Eccoli, 13 Pietro e Giuli, qui piangono tutti, qua su Radio Z, in Collettivo Z, qua piangono tutti, punto di domanda, 335 30 10 25, a parte gli scherzi, cosa state facendo? Intanto ci ascoltiamo questa nuova canzone uscita ad aprile, Lie to Me di Harvey, e noi torniamo tra poco.

bene al mare. Marco Mengoni, Saif Percomi qua su Radio Z in Collettivo Z, 16:50 minuti. Torniamo un po' indietro nella nostra scaletta, perché abbiamo ascoltato Harry con Lie to Me. È interessante come è nata questa canzone, l'idea di questa canzone. Stava con un suo amico in un viaggio in Svezia e quando dice la cruda verità su un fatto al suo amico, l'amico rimane talmente interdetto che dice: guarda, preferivo mi mentissi, quindi Lie to Me, mentimi. 335 30 10 25, mi sorge spontanea questa domanda: preferireste una bella bugia o una brutta verità? L'importante è che sia vero. Merck and Cremont su Z.

questo meraviglioso ponte un po' tra nord e sud, nord, sud, ovest, est, per citare un'altra canzone. Merten Cremont, Serena Brancale, i The Colors con la loro Partenope hanno fuso più generi, un po' ispirandosi al Vesuvian Funk. Questo hanno detto loro. Tra poco adesso proprio ascolteremo Topic e Baggy G, Sorry Papi. Torniamo tra poco su Zeta.

0: Chiudiamo la nostra puntata di Collettivo Z con Pookie di Aya Nakamura e Capo Plaza qua su Radio Z. Lasciamo lo spazio, lo scettro alla nostra DJ Alma che vi tiene compagnia in queste due ore di sola musica. 335 30 10 25. Io leggo quest'ultimo messaggio perché insomma si preferisce una bella bugia. L'importante è che sia bella, però, perché a volte le bugie le rendono pure brutte. Ci scrive Asia da Roma. Le 17 in punto. Noi ci vediamo domani sempre in Collettivo Z. Ciao!
1: Sei team Radio Z. Se non aspetti occasioni, ma le crei. Se scegli di guardare al futuro con il coraggio di chi crede nel cambiamento. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futuro.
3: Radio Z, Club, generazione futuro.
4: Z Club.
5: Radio Z Club by DJ Alma.
0: Sa, 17 in punto in questo sabato 6 giugno 2026. Benvenuti in questa nuova puntata del Radio Z Club. Io sono Alma e fino alle 19, due ore di sola musica, un flusso continuo senza stop. 335 30 10 25 per i vostri messaggi scritti e vocali. Iniziamo!

Volevo salutare tutti voi, grazie per la vostra musica Alma, e volevo salutare mio bambino Nathan, che mi manca tanto, e un bacio a tutti, ciao!

0: concerto di Joliar.
1: Ciao, mi chiamo Giada e sono nata con mia mamma e stiamo ritornando a casa e stiamo ascoltando la vostra radio. Potreste mixare per favore Vangelo oppure metterla semplicemente?

We got Mr. Drake qui nel Radio Z Club. Le 17:13 minuti in questo sabato. I vostri messaggi alla 335 3010 25.

0: DJ Alma alla console della Dance and Full Control. Ciao da Pierpaolo D'Alecco.
1: Grande Alma, mitica, continua sempre così. Ciao cara, Ernesto da Pomezia.
2: Energia!

0: Chaolma, gracias por este tiempo de relax, pero bailo, bailo también. Chao, chao. Muchos besitos.
1: Un besito. 17 minuti, esprimete il vostro desiderio con la musica di Radio Z. Il sabato suona così. Tutti i sabati e tutte le domeniche dalle 17 alle 19. Due ore di sola musica. Backstreet Boys.

All right. 17:21 minuti. Incominciamo a sentire il profumo d'estate anche con la nostra musica. E i vostri messaggi al 335 3010 25. Un saluto da Gabriel, Guglielmo e Pachi. E anche a Francesco all'ascolto del Radio Z Club.

0: Ciao Radio Z, un saluto da Ro, da parte di Bobby,
1: Ricky,
2: Rovi,
3: Gaba.
0: Stiamo ascoltando voi in diretta, un saluto.

0: Un saluto dalla Sardegna, dai siciliani Sabrina e Dario.
1: Ciao, ciao a tutti. Un saluto da Sant'Egidio, direzione Firenze. Massimo, Cristiano, Alessandro, Andrea, Simone. Forza Sante, forza Sante.

al 335 30 10 25 presenti Luisa, Giada, Gioia e Mister Ernettuno, sempre presente.

Salutoni Radio Z. Ciao Palma e saluti da Daniela e Nico e Luciano da Sperlonga. Dai, continua così, alla grande.

0: Ancora un'ora e mezza di musica insieme, non scappate!
1: Yo, yo, you're listening to
2: Radio Zeta Club by DJ Alma.
0: Ed è così che suona.

giugno. Siete appena collegati nelle due ore di sola musica di Radio Z, tutti i sabati e tutte le domeniche. Qui suona così.

17:43 minuti nel Radio Z Club. Io sono Alma e mi porto fino alle 19 in due ore di sola musica. Tantissime novità anche sulla nostra pagina Instagram.

messaggi vocali, scritti, immagini, anche con WhatsApp. Da dove ci ascoltate?

0: Un saluto dalle Tessina Sister di Instagram, Simona
1: e Nadia
0: di Alvenga.

Let's go. Ehi. Presenti anche Alberto e Claudio al 335 3010 25.

Scaricatela anche la nostra applicazione gratuita RTL 102.5 Play per non perdervi neanche una puntata, neanche un minuto di musica del Radio Z Club.

0: e volevo salutare tutti voi, grazie per la vostra musica Alma, e volevo salutare mio bambino Nathan che mi manca tanto, e un bacio a tutti, ciao.
1: Uscita dalla piscina e siete la mia radio preferita. Un bacione da testa.
2: La seconda ora del Radio Z Club suona così.

18 in punto in questo sabato 6 giugno. Un saluto a Francesco e Mena che si stanno per sposare. Auguri ragazzi. Some also my mother's wanna find me. First thing is gotta find me.

Alessandro da Imola a spasso con Degoli, vi amo!

0: Children.
1: Ragazzi, fate gli auguri alla nostra amica Lara che si sposa!

0: Alma, ciao, sono Sofia, ovvio che ci sono, e chi se lo perde la giornata con te, grazie.
1: Grande Sofia. 18.09 minuti, 335 3010 25, i vostri messaggi scritti vocali, anche al 266 del digitale 3.

0: Get Lucky. Pharrell Williams. I Daft Punk. Le vostre voci al 335 3010 25.
1: Ciao Radio Z, sono Gioele e sono qua a casa a ascoltare la vostra musica.

0: e 28 minuti, un'altra mezz'ora di musica insieme.
1: Tantissimi saluti da Valentino Massa, San Nazaro, Valcavargna. Ciao
2: Angela
3: e Azzurra.

18 e 31 minuti. Arti 5 in the club. I vostri messaggi al 335 3010 25. Siamo anche il 266 del Digitale Terrestre.

Sabato e la domenica dalle 17 alle 19. Il palinsesto di Radio Z si trasforma in un vero e proprio club. Due ore di music.

Confession on the Floor 2 by Madonna. Ora una delle hit intramontabili.

Oceanica, Giovanotti, Mac & Cremont, direttamente dall'estate scorsa. I due italiani dei nostri DJ italiani, Mac & Cremont, stanno tornando quest'estate, eh?

0: Ballalo Rocky. 18:43 minuti.
1: Ballalo Rocky.
0: E qui suona Ballalo Rocky, Ballalo Rocky.

Manzo di Milano, in particolar modo Tony, numero uno dei Panini. Buon weekend a tutti. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor. See, 'cause that's

0: Siamo arrivati alla fine di questo programma, di questa puntata del Radio Z Club. Noi ci vediamo domani alla stessa identica ora, dalle 17 alle 19 ci sono io in console. Grazie per la vostra compagnia al 335 30 10 25. Domani altre due ore di musica non stop. A domani!
1: Sei team Radio Z se per te la nostra maglia è simbolo di appartenenza. Se un cambio di ritmo ti dà la carica per cambiare tutto. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Sono le 7.
3: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futuro. Aperi Z.
2: Ci sono dei conduttori, ci sono, che a cui piace fare le citazioni, io non sono uno di quelli, però se dovessi farne una sceglierei un libro importante, un libro di peso, la Bibbia, da cui citare una frase. Pescherei dall'Apocalisse, capitolo 1, mi metto in piedi per dirlo. Capitolo 1, versetto 18, io ero morto, ma eccomi, ora vivo. Poi la citazione include anche nei secoli dei secoli, io non ho la pretesa all'immortalità, però rieccoci qui. Io sono Luigi Santarelli, questa è Radio Z e questa è la Peri Z. Prima cosa che urge dire ad Alessia Manzoni, ad Alma, ehi, anche meno, cioè hai fatto, è caduto tutto qua, sono crollati i pilastri, i palazzi, eccetera, il suo DJ set direi che ha funzionato, la base pompa come si deve perché siamo insieme ovviamente in radio ma anche in radiovisione, canale 266, lo sapete come sempre, come sapete che la nostra app ufficiale è quella di RTL 102.5 Play. Ce l'abbiamo un Mace per iniziare?

Beh, allora, qualcuno ne ha di cattive, qualcuno ne hanno di pessime abitudini, ma lasciamo perdere, poi quelle sono cose private, perché dobbiamo andare a incistare. Qui Mace con Salmo e con la Pesce, questa è Radio Z, sono le 7.03, siamo in diretta come sempre, lo siamo. Grazie a tutti, sto già leggendo i primi messaggi, tra poco ci torniamo e salutiamo tutti quelli che ci stanno seguendo. Prima, ci vuole una laurea? Evidentemente sì, se lo dice Coez.

0: capitato di fare un discorso del genere forse proprio ieri, no? A proposito delle sliding doors, dicono quelli bravi, quindi non lo dico io, per carità, della vita, però in generale del se ti avessi conosciuto prima, se quel giorno avessi fatto quella roba lì, se avessi dato più retta a quella persona, se avessi detto ciao a quella sconosciuta in metropolitana a cui non ho detto niente, di cui forse mi ero innamorato al primo colpo, però sai, sei in metropolitana, sei uno sconosciuto, lei ha le cuffiette, che fai, ti avvicini e fai ciao? No, forse non è il caso. O forse sì, e magari ci siamo fatti fregare da questo nuovo, non credo sia politicamente corretto, non credo c'entri nulla, però questo nuovo essere impettiti, avere paura di tutto, bah, non lo so, forse sto solo sproloquiando, meno male che c'è Ultimo, si avvicina il concertone, qui con Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

meno di 30 giorni all'evento, il raduno degli ultimi, 4 di luglio, Tor Vergata, l'anno scorso io c'ero, quindi qualcosa ne so. L'arena, diciamo, chiamiamola così, ha ospitato un milione di ragazze e ragazzi per il Giubileo dei Giovani. Quest'anno saranno 250.000, scusate se è poco, visto che poi lo ricordiamo, perché l'abbiamo detto tante volte, i biglietti sono andati sold out in 3 ore, 250.000 in 3 ore, non so se mi spiego. Sarà bello quindi viverlo e raccontarlo. Intanto andiamo avanti, torna Delia, l'abbiamo conosciuta X Factor, poi belle collaborazioni con Serena Brancale, se l'è portata anche a Sanremo, poi era con noi al Power Hits Estate di RTL 102.5 solo domenica scorsa. Qui canta con Fiat 131, che è un ragazzo giovanissimo, non lo sapevo, ma è del 93, quindi giovane anche lui. Bella collab che si intitola Room e che ci sta bene, la cioccolata.

com'era il detto? Forse era tipo: a pensar male si commette peccato, ma spesso ci si azzecca, una cosa del genere. Beh, mi è sempre piaciuto, mi piacciono un po' questi detti popolari, qualcuno direbbe da anziano, io dico classici, dai, diciamo così. The Colors qui con Elodie, era il 2019, una vita fa, se ci pensate, perché poi nel mentre è successa la qualunque, va bene. Sono le 7:20, questa è Radio Z, questa è la Perizeta e io sono Luigi Santarelli. Mua! Un bacio a tutti quelli che ci stanno seguendo in radio, magari chi è in macchina sta ritornando dal mare o i più fortunati al mare magari ci stanno andando, anche perché poi ormai il tempo è Roma, Milano, Palermo, Bari, Napoli, è bello ovunque, quindi godiamocelo finalmente se possiamo, compatibilmente con il lavoro. Mi avete chiesto Madame e Marrakesh e io vi do Madame e Marrakesh.

Madame con Marrakesh, la canzone Volevo Capire, 2026 in questo caso, uscita da veramente poco, è poco che la stiamo ascoltando su Z, siamo molto contenti. Bello anche il ritorno di Madame, l'abbiamo rivista al Foro Italico la scorsa domenica, molto molto contenti. Intanto Zerb e Rita ora.

parte più bella è quella sospirata, dai. Cio lì con Yves Me Tu Pe Te 2023, questa è Radio Z, sono le 7:30, buon aperitivo se lo state facendo, ormai se non lo fai sei uno sfigato, ma va bene, per carità, io sono contento. Oggi mi hanno fatto assaggiare prima di venire qui un select con prosecco, mica male devo dire, un po' di ghiaccio, una terrazza panoramica, un po' di amici, basta quello. Grazie per i messaggi che ci state inviando, li vedete anche in radiovisione, continuate a scriverci se volete, ovviamente via WhatsApp, il numero lo conoscete a memoria, ma comunque lo ripeto, è il 335 30 10 25. Un fra quintale, ve lo butto lì.

0: The Maneskin su Z con The Loneliest. A proposito, ragazzi, di pronunci inglesi, so forte, mica male. 7:36, pubblicità, pochi secondi e poi siamo insieme.
1: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
2: Venerdì 19 giugno, l'estate ritrova il suo colore più bello, il rosa. La notte rosa conquista Riccione e quest'anno il capodanno dell'estate italiana è tutto in diretta nazionale su RTL 102.5. Live sul palco di Riccione arrivano J-Ax, Dito nella Piaga, Samurai J, Eddie Brock. Conducono Giulia Biatti, Jessica Brugali e Angelo Baiguini. In console, la storia della musica con il DJ set di Massimo Alberti, 70, 80, 90 all'ora. La discoteca nazionale con il DJ South Fau, l'energia di Eva, Bells, Amelie e DJ Alma. Venerdì 19 giugno, Riccione si tinge di rosa. Vivi l'evento dal vivo e ascoltalo dove vuoi, su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
3: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane, è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
5: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio. Eppa!
2: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai J, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
6: Da Euronics c'è il Black Friday. Un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati! Hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozio online. Euronics, un

0: 8-20, questa è Radio Z, è sabato 6 di giugno, ma ragazzi una domanda, ma come ci siamo arrivati al 6 di giugno? Cioè era Capodanno l'altro ieri, letteralmente, questa cosa un po' mi fa paura, un po' mi fa dire oddio, ma quanto sei vecchio, quella cosa di ma come passa il tempo. Il tempo passa. Sentiamo un'amica che ci manda un vocale.
1: Ciao Radio Z, sono Margherita da Ronda.
0: Ciao.
1: Vi sto ascoltando e vorrei salutare mia nonna, ciao.
0: Ciao, ciao Margherita, grazie. Fate come lei se volete, inviateci un messaggio vocale, sempre via WhatsApp, poi li mandiamo in onda. 335 30 10 25. Prima la nuova di Samurai J.

0: La nuova canzone di Samurai J si intitola Flamenco Paranoia. 8 meno un quarto, questa è Radio Z, e quando l'ho visto domenica scorsa al Power Hits Estate di RTL 102.5, io non potevo che provare ammirazione. Ho detto: signori, quella è la bocca che ha bevuto dalla gamba, anzi dal piede, se vogliamo essere precisi, di Benè Rodriguez. Mica male davvero. Sentiamo ancora gli amici.
1: Ciao Radio Z da Brescia.
0: Ciao.
2: Vi aspettiamo in piscina.
0: Ah, alla facciaccia mia. Siete in piscina a prendere il fresco alla facciaccia mia. Grazie, grazie. Molto carini, molto carini. Un abbraccio anche a voi, per voi. Sonfer.

0: Boom! Anna, Z la sua gasolina, quanto mi piacciono i finali così a bomba, molto bene. 8-10, siamo in diretta con la Peri Z e con le vostre voci, grazie, grazie.
1: Alessandro da Imola, spasso con Diego Lia, dopo 3 aperitivi, direzione casa, delivero, Netflix e sano riposo. Buona serata a tutti, vi amo.
0: Grazie, ti amo anche io. Sono rimasto un attimo, cioè 3 aperitivi, 3, 1, 2, 3 e poi grazie, ti serve riposo. Insomma, meno male che sei a piedi, insomma, questo è da riderci, ma mica tanto. Va bene, andiamo avanti. Tra poco, se volete altri vocali, 335 3010 25.

0: Ma non vi capita, non vi capita mai. Siete in macchina, parte la base bella ritmata come questa, anzi magnetic più che ritmata, veramente che ti prende e inizi a fare poi il problema è che finché sei in movimento non ti vede, non ti sente nessuno, va bene. Poi quando arrivi al semaforo è lì bisogna scegliere se fregarsene oppure alzi i finestrini, abbassi il volume, ti vergogni, testa bassa. Ma sì, ma chi se ne frega, ragazzi. Ce l'abbiamo Night, per favore?
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te, davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose,

buttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: Era il 2023 quando Tommaso Paradiso usciva con il suo Viaggio intorno al sole. Sole che spotta in questi giorni, quindi occhio. Io ovviamente, dopo aver sentito 100 volte di quanto sia importante mettere la crema, l'ho messa, ma non in tutti i punti, quindi adesso ho 3-4 punti in giro per il corpo, ma non vi dirò dove, perché sono un signore scottati che quindi mi danno fastidio. Mi sta bene così. Allora dai, ancora voci, sentiamo.
1: Ciao Radio Z, saluto da Mara, Giuseppe, le bimbe, la nonna, direzione Milano. Oh, ciao belli!
0: Ciao a voi, ciao anche, anzi auguri a Stefania e Goffredo, qualcuno sta andando al loro matrimonio, auguri, beh questo è il periodo, dai. Poi anche un saluto a Mary e Massi, stasera cenetta con pesce, mica male, sempre della serie alla facciaccia mia. Ma va bene così, dai, sono le 8 in punto, quindi state con noi. Sono le 8!

È Cabana, la nuova canzone di Rama. Ragazzi, come pompa comunque, veramente. Bello, bello anche il videoclip. Se ci avete seguito in Radiovisione, canale 266 l'avete visto. Atmosfera soft, luci. Non male, non male davvero. Bravo Rama. Pezzone estivo che andrà lontano, questo non ne siamo certi. Intanto è Marcomi, anche questa è recente. Si intitola Vacci Piano. Scusa se ancora.

Ma quante crisi nel solo ombelico. Te lo dico da amico, amo il cinema anch'io ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Son cresci-

ultima cena al lume di candela. Sono stati mesi lunghi, non ti vedo da un'era. Non c'è il terremoto, è il mio cuore che trema. Ehi Eva, cosa fai questa sera? Per te mi faccio la galera, ma

0: di Kid Yugi e Tedua si intitola Eva, anzi, come lo dicono un po' più al nord, è Eva, cioè una E un po' particolare, forse ancora non ho imparato a dirlo dopo 3 anni di Milano, ma va bene così, dai. Sono le 8:09, in questo istante siamo in diretta su Radio Z, questa è la Peri Z, io sono Luigi Santarelli, voi siete chi siete? Siete tanti amici che mi mandate vocali, messaggi, grazie.
1: Ciao Radio Z, noi stiamo andando al matrimonio di Alessandra e Alessio, tanti auguri ragazzi!
2: Auguri
0: piccola, che carina, magari lei si annoierà un po' al matrimonio, però che bello, lo so che tipo 9 persone su 10 non sono d'accordo con me, ma che bello che sia ripartita la stagione dei matrimoni. Io adoro i matrimoni, sempre detto, invitatemi a tutti i matrimoni che volete, anche di gente sconosciuta io vengo, perché c'è caciara, c'è musica, si sta insieme, mi piacciono ragazzi, anche io stavo per dire anche il 15 agosto con 80 gradi, sì, anche lì con la cravatta che soffochi, però comunque ti diverti. Va bene, calmiamoci un attimo con Harry Styles.

sono le American Girls di Harry Styles su Z, 8:15. Grazie per tutti quelli che ci stanno seguendo in radio, in radiovisione, in streaming, siete tanti e questo mi fa e ci fa sempre piacere, perché per Radio Z, lo sapete, vi segue ovunque voi siate, ovunque voi andiate, macchina, a piedi, app, streaming, ci siamo con voi. A proposito di basi soft, piano piano, Tony Boy, il suo cuore integro, no, è rotto. Mi scrivo.

E vabbè, dai, ci siamo fatti anche il piantarello di Blanco anche oggi. Grazie Blanco, come sempre ci fai fare le piangine, ma va bene così, dai, ogni tanto ci serve. Questa era Piangere a 90, sono le 8 e 18 in questo istante. Se volete, sempre quelli bravi, quindi non lo dico io, rimettete gli orologi, si diceva una volta. Andiamo avanti, sono pazzo di Safe, dal Festival di Sanremo l'ho conosciuto meglio, quindi quando è uscita la sua Buona Domenica sono impazzito, quindi ve la faccio risentire.

canzone di Safe si intitola Buona Domenica, da dopo il Festival di Sanremo. Noi in realtà su Zeta qui lo conoscevamo già da un po' di tempo, questo c'è da dirlo, questo l'ho detto, intanto l'ho detto, però va bene perché sta avendo veramente un bel percorso e siamo contenti, quindi bravo bravo Safe. Allora sono le 8:21, siamo sempre in diretta e questa è Radio Zeta, questa è la Peri Zeta e questa, scusate se è poco, è Shakira.

0: Radio Z, Breaking News.
1: In apertura alla cronaca, i vigili del fuoco hanno individuato il corpo senza vita della donna dispersa nell'esplosione di una palazzina crollata questa mattina a Porto Sant'Elpidio, provincia di Fermo. Sale quindi a 3 morti e 2 feriti. Il bilancio dell'incidente è avvenuto probabilmente per una fuga di gas. Cambiamo argomento. È stato prorogato fino al 3 luglio prossimo il taglio delle accise su benzina e gasolio. Resta di 5 centesimi lo sconto sulla verde, si riduce da 10 a 5 invece centesimi il taglio per il gasolio. Cambiamo argomento, parliamo di musica, perché il nuovo direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo, Stefano De Martino, ha annunciato le date della prossima edizione del festival, che si terrà dal 16 al 20 febbraio del 2027. Per lo sport, il tennis, Mirra Andreeva ha vinto l'edizione 2026 del Roland Garros femminile. Intanto domani ci sarà la finale del torneo maschile tra l'italiano Flavio Cobolli e il tedesco Alexander Zverev. Per la Formula 1, la Mercedes di Kimi Antonelli ha conquistato la pole position del Gran Premio di Monaco di Formula 1. Il pilota italiano leader del mondiale scatterà davanti alla Red Bull di Max Verstappen.
2: Meteo Z.
3: Ben trovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nella giornata di domenica l'alta pressione sarà in rinforzo su tutto il nostro territorio. Dunque ci aspettiamo una giornata di bel tempo da nord a sud, con sole protagonista. Più di tanto in tanto sarà possibile qualche lieve velatura di passaggio. Clima estivo sul territorio con valori massimi in rialzo al centro-nord. Con questo è tutto, dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: da me.
1: Che cosa vuoi da me?
2: L'ultima voce, quella femminile che avete ascoltato, è quella di Joan Tile. Quella maschile è di Fabri Fibra, qui con Milano Baby. 2025 la canzone. E una collaborazione che poi è andata avanti bella, tra l'altro, perché poi Fabri Fibra ha avuto anche il coraggio, usiamo questa parola, di fare belle collaborazioni negli anni che magari, non so, non ci saremmo aspettati, diciamola così. Sono le 8.37, ho detto una cosa intelligente, dai, speriamo di sì, ogni tanto pure per sbaglio, insomma, mi scappa. Grazie per essere con Radio Z anche stasera, siete in radio, ovviamente, siete in radiovisione, il canale lo sapete, è il 266, e poi siete con noi in streaming sulla nostra app ufficiale e gratuita, RTL 102.5 Play. Consigli per gli acquisti e poi siamo insieme.
3: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Notebook Acer con Intel Core 7 e 32 GB di RAM a 649 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
4: E ci siamo, sono le 9:20. Grazie. Grazie perché ci siete a qualsiasi ora. Questa è Radio Z, questa è la vostra radio. Quindi grazie per portarci con voi anche ai matrimoni, visto che tanti di voi stanno andando lì in spiaggia, a cena, a fare un aperitivo, o se siete al lavoro noi vi facciamo compagnia anche in questo caso. Adesso Madonna con niente proprio di meno che Sabrina Carpenter. Questa è Bring Your Love. Ask yourself this.

Una volta ci faceva quasi ridere, no? Che nelle canzoni, specialmente rap, no? Venivano nominati gli artisti presenti nella canzone, c'erano più di uno. All'inizio, a volte anche alla fine, anche in questo caso, Madonna e Sabrina Carpenter si nominano sul finale. La canzone era Bring Your Love, che sarebbe un po' come dire arrivate, sai quando ai pranzi vicino venite già mangiati, ecco, venite già amati in questo caso. Vabbè, la cazzata l'ho detta, intanto c'è Amelie.

Allora, diciamo che questa è una canzone che potreste aver sentito negli ultimi anni, ma giusto forse una volta non è che ha avuto tutto questo successo, e potreste averla sentita. Questa è una versione comunque particolare. Insieme a Zion e Lennox c'è sempre Ed Sheeran, perché è successo il suo ed è Shape of You. Sono le 9:10, questa è Radio Z, buon sabato, buon 6 di giugno, possiamo dirlo che l'estate è ufficialmente iniziata, anche perché poi quando si chiudono le scuole, ragazzi, è estate, è 8 giugno, forse non so se lunedì vado ancora a scuola, questo non lo so, però ci siamo, buon vento ai ragazzi. Un po' di tempo.

Allora, è stato detto veramente parecchio in queste settimane della collab tra Alfa e Jovanotti, quindi non dirò cose ovvie, però una cosa che effettivamente Alfa ci ha raccontato con le sue storie è che quando, è una frase fatta ragazzi, vi giuro, ma è la verità, quando hai fame, hai veramente fame di qualcosa, non ci sono cavoli, la dico in questo modo, ci arrivi, e Alfa ce l'ha dimostrato, quindi bravo Andre, buon vento anche a te.

0: e voilà, c'è Gali su Zeta che chiude la puntata di oggi della Perizeta. Intanto grazie come sempre, io mi ripeto, ma grazie alla parola giusta in questi casi, perché ci avete dedicato del tempo, il vostro tempo che è prezioso, quindi grazie intanto per questo, grazie perché continuerete a seguirci.
1: Eccomi, faccio l'incursione io nella Perizeta di solito, sono abituato amica. Così.
0: Un abbraccio forte a te, buona serata, state sempre con noi perché questa è Radio Zeta.
2: Sei team Radio Zeta se le tue sfide sono opportunità per crescere. Se credi che il miglior posto nel mondo sia in mezzo ai tuoi amici. Sei team Radio Zeta quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Zeta, generazione futuro.
1: Buonasera, sono le 21.
3: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futuro. Fattore Z.
1: E vedo la radiovisione, il 266 del digitale in un sacco di posti, in un sacco di attività commerciali, nelle palestre, nelle gelaterie, nelle palestre con la gelateria, perché adesso insomma c'è un connubio tra le attività, quindi è così, in un sacco di lead, in diffusione. Grazie davvero, respiriamo l'estate, respiriamo la musica del Fattore Z con

me, Riccardo Castiglioni, onorato di essere con voi fino alla mezzanotte. Voi potete essere protagonisti, come sempre accade, con messaggi scritti e vocali. Dovete semplicemente mandarmeli. Vocali 10-15 secondi massimo, non di più. Fatemeli di 10 secondi, raccontatemi il vostro sabato sera, tanto un sacco di gente è in giro, quindi condividete la vostra serata 335 30 10 25, quindi brevi vocali o messaggi scritti. Partiamo con i Pinguini, Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo siento.

Ale ale ale, sorry, scusa, lo sento. Suonano i Pinguini Tattici Nucleari su Radio Z, Fattore Z, con me Riccardo Castiglioni. 5 minuti dopo le 21, sto raccogliendo già i vostri messaggi. Tra un attimo qualcuno viene in diretta, quindi grazie davvero di cuore. 335 30 10 25 e anche per gli spunti che mi arrivano. Grazie davvero di cuore. Gracie Abrams, Hit the Wall.

0: amore.
1: Coez su Radio Z, canzone del 2018, è sempre bello. Benvenuti, bentornati nel team Radio Z, con me Riccardo Castiglioni.
2: Ciao Riccardo, buon sabato.
1: Buonasera.
2: Tutte le maschere fisse, cosa ne pensi del nuovo calendario della Serie A? Io sono Antonio Di Palma, ciao ciao.
1: Ho visto, grazie per lo spunto che è uscito il calendario, però un attimo, ci pensiamo più avanti alla Serie A, adesso ci sono i mondiali, noi non saremo presenti, non saremo protagonisti, ma ce li godiamo lo stesso. Clara con San Giovanni, le ragazze.
3: Cosa c'ha

Che belle, le ragazze, non le ragazze di Porta Venezia, non Mischeta, ma in questo caso Clara con San Giovanni, la loro ultima fatica musicale, questa bella collaborazione. Un abbraccio al mio amico San Giovanni e anche a Clara, che è una rappresentante della provincia di Varese, come me. Dito nella piaga. Business.

tutto con te. Questa bella dichiarazione d'amore di Ariete su Radio Z, un brano del 2022. Prima invece una novità, cioè Businessman, la canzone di Dito nella Piaga. Ben ritrovati nel team Radio Z, con me Riccardo Castiglioni e un po' di gente. Il 18° di Elisabetta, si sentono un po' bassi i vocali, adesso cerchiamo magari di dirottare tutto sugli iscritti. 18° di Elisabetta, comunque io ho capito, tanti auguri da parte mia, da parte di tutto il team Radio Z, che in questo momento io rappresento anche in favore di Radiovisione, con la maglietta del team Radio Z. Fredde Palma, Anitta e Mischilla, questa sa d'estate, la testa gira. Ale!

0: Questa canzone sì che strizza l'occhio all'estate, strizza l'occhio alla bella stagione, la testa gira, Fred De Palma, Anitta e Demischilla. Questo l'assembramento musicale su Radio Z 21:25. Buona serata da Riccardo Castiglioni, grazie per tutti i messaggi, davvero tanti, 335 30 10 25. Altra novità, Carol G con Manu Ciao, eccola qui.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Ale Serenata, Serena Brancale, Alessandra Amoroso, canzone che conosciamo benissimo su Radio Z. Ben ritrovati nel team Radio Z.
1: Ciao Radio Z, puoi salutare il San Maurizio Nero di Cassano Magnago che ieri ha vinto la Serie A del CSI.
0: Ok.
1: E un saluto speciale a Morri R, 40 anni per gamba.
0: Lo hai fatto tu questi saluti quando mi chiedete puoi salutare questa persona, io mandandoli in onda e quindi non interpretando il vostro vocale ma lasciandovi direttamente la parola, e quei messaggi arrivano direttamente all'ascoltatore, quindi va bene così. C'è Gaia, Bossa Nostra.

battito sembra di galleggiare sopra d'un mare. Statico, statico. Stringimi e avvolgimi.

0: Battito.
1: Battito Fedez, con questa partecipò al Festival di Sanremo, non l'ultima edizione, perché nell'ultima partecipò con Masini, la canzone fu Male Necessario. A tra poco.
2: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
1: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di ENGI. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. ENGI.
2: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: Questa è Radio Z, io sono Riccardo Castiglioni, benvenuti nel team Radio Z 21:41, anche Radiovisione 266 del digitale.
5: È il 18° di Elisabetta!
4: Auguri Elisabetta!
6: Ciao Riccardo, sono Laura, buon sabato sera, io stasera notte bianca, quindi
4: sto scendo. Dai, raccontatemi con un breve vocale, massimo 10-12 secondi, la vostra serata, fatelo adesso, 335 30 10 25, un'alternativa anche con un messaggio scritto, quindi

Tiri al Lover, Siena Spyro su Radio Z, 21:44. Buona serata da Riccardo Castiglioni, grazie davvero di cuore per essere con noi. Allora, grazie per tutto quello che mi scrivete. Un saluto ovviamente a tutti quelli che stanno lavorando, perché noi ci rivolgiamo da un lato a quelli che si divertono, e sono tanti nel fine settimana, ma sono altrettanti quelli impegnati nelle attività lavorative. C'è Bels con Scomoda, una novità.

0: E anche questa una canzone dal Festival di Sanremo 2023. Annalisa, sinceramente, 21:50, un sacco di gente che vuole intervenire, mi fa piacere. 335 30 10 25.
1: Ciao Radio Z. Ciao. Siamo Katia, Tiziano e Matteo.
0: Buonasera.
1: E stiamo andando a Ponzacco alla Festa del Commercio. Ciao a tutti, buona serata. Ciao.
0: Un'Italia che si muove, un'Italia che si diverte, anche un'Italia che lavora, l'ho detto, un paio di persone mi hanno scritto impegnati in attività lavorative, soprattutto con una bella stagione, gelaterie, ristoranti. Grazie davvero, se volete 335 30 10 25, un omaggio a Vasco Rossi questo. Ridere di te, nerissima serpe, con Fritu.

via, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che stai convinto tu, meno male, io sto qua

0: vecchiaia, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che stai convinto tu, meno male, io sto uguale. Adesso penso che cosa penso? Chissà quante volte hai riso tu di me, hai riso tu di me, hai riso tu.
1: E questo è un omaggio a tutti gli effetti, Nerissima Serpe con Ferito su Radio Z. Omaggiano il Vasco Rossi, perché Ridere di te, che è il titolo di questa canzone, ha in questo caso una parentesi tonda che apre il 2026 e poi la parentesi tonda che va a chiudere tutto quanto, perché appunto è la canzone di Vasco Rossi che ha appunto quella melodia, quel concetto e quel titolo, Ridere di te. Da Nerissima Serpe a The Colors con una delle loro canzoni per l'estate, Rolling Stones, eccoli qui.

Enough is enough, Post Malone su Radio Z. Prima l'ho detto, The Colors, Rolling Stones, canzone quella di The Colors che strizza l'occhio all'estate, alla bella stagione. Abbiamo citato già più volte il Festival di Sanremo grazie ad alcune canzoni. È stato annunciato il periodo, sono uscite le date della prossima edizione, quella del 2027, dal 16 al 20 febbraio del 2027. Queste le date della Kermesse. A tra poco. E sono le 22, buonasera.

Bad Shiva con Geolier insieme su Radio Z. Anche questa è una novità. Benvenuti nel team Radio Z con me, Riccardo Castiglioni, fino alla mezzanotte. Anche Radiovisione, qualora desideriate fare questa esperienza sottofondo sonoro ma anche visivo di tante attività attive nel fine settimana, 266 del digitale. Baby K, Tuca Macarena, nuova. Baby K.

David Guetta, Teddy Swims, Toons and Dai, Gone Gone Gone su Radio Z, 9 minuti dopo le 22, prima la nuova di Baby K, Tuca Macarena. Grazie di cuore a tutte e tutti per l'affetto, per i messaggi. Sentite questo messaggio, che bello. Ciao Radio Z, siamo Maria e Matteo da Bronte, la città del pistacchio. Vi seguiamo sempre. Il 2 settembre saremo all'Arena di Verona, al vostro concerto. Si riferisce al Radio Z Fischerit, eh? Siamo pronti a cantare. Buona musica. Grazie Matteo, grazie Maria. Vi aspettiamo per il nostro grande evento Fischerit Live. Non vediamo l'ora, davvero. 335-3010-25, aspetto i vostri messaggi scritti e vocali. Artifive, Swag Music.

Ed è l'ultima fatica musicale di Arti 5, Swag Music su Radio Z. Vedete che continuiamo a proporvi canzoni nuove del panorama musicale nazionale, ma anche di quello internazionale. Però siamo proprio sul pezzo con le novità. Ogni settimana entrano tante canzoni in rotazione, quindi abbiamo sempre davvero una programmazione musicale, una scaletta che è variegata, che ha sempre canzoni nuove da proporvi e da farvi amare. E grazie ovviamente per riconoscere questo nostro impegno. Altra novità, Alex Warren.

0: Anche Rose Villain nel nostro sabato sera 6 giugno 22-19, Click Boom, la canzone del 2024, la conosciamo benissimo, sentite adesso, aprite bene le orecchie perché abbiamo dei bambini in onda, a me questa cosa piace sempre tanto, 335-3010-25, sentite.
1: Ciao Radio Zeta, io sono Elena,
2: Nathan,
1: Leo.
2: E vi stiamo ascoltando.
1: Siamo pronti per ascoltare
0: Future It's Live, sono già pronti i nostri bimbi, che bello, grazie di cuore, 335 30 10 25 se volete intervenire, fare un saluto.

0: Che sound, che collaborazione, che pezzo! Liberato in Mahmood Into Street, il titolo di questa loro collaborazione, inaspettata devo dire, ma che risultato! Complimenti a entrambi, 22 e 24, voi siete nel team Radio Z, io sono Riccardo Castiglioni con voi fino a mezzanotte, adesso un'altra novità, una dietro l'altra, parliamo di Tedua, è tornato con questo pezzo, molto bello, il titolo è Mai.
1: Ti ama.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Sono 3 i morti per il crollo all'alba di una palazzina in via Trentino a Porto Sant'Elpidio, in provincia di Fermo, probabilmente a causa di un'esplosione dovuta a una fuga di gas. Oltre al 47enne ritrovato il corpo della 90enne dispersa, è morto il figlio 60enne di lei. All'estero, l'inviato di Donald Trump, Steve Witkoff, il massimo responsabile delle politiche del Pentagono e uno dei suoi principali collaboratori, sarebbero stati nel mirino dello spionaggio di Israele, secondo il New York Times, ma Israele smentisce la notizia. In Italia è stato prorogato fino al 3 luglio il taglio delle accise su benzina e gasolio. Il provvedimento scatta da domani, resta di 5 centesimi il taglio delle accise sulla benzina, mentre si riduce da 10 a 5 centesimi lo sconto per il gasolio. E sono state annunciate, per quel che riguarda la musica, le date del Festival di Sanremo dal 16 al 20 febbraio 2027. È tutto, adesso la linea al meteo.
2: Meteo Z.
3: Ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di domenica l'alta pressione sarà in rinforzo su tutto il nostro territorio. Dunque ci aspettiamo una giornata di bel tempo da nord a sud con sole protagonista. Più di tanto in tanto sarà possibile qualche lieve velatura di passaggio. Clima estivo sul territorio con valori massimi in rialzo al centro-nord. Con questo è tutto, dettagli su

0: come me. Marrakesh su Radio Z, è finita la pace, canzone bellissima che riflette su un tema delicato ed importante, il tema della tristezza. A tra poco, a tra pochissimo.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico e si sente.
0: E siete parte del team Radio Z, io sono Riccardo Castiglioni, con voi fino a mezzanotte anche in Radiovisione 266 del digitale. Dai, mandatemi un messaggino, scritto vocale, 10-12 secondi massimo, ok? 335-30-10-25, raccontatemi dove siete, con chi, come state passando questo sabato sera. Dai, scritti vocali, 335-30-10-25. È tornato anche Mr. Rain, il signor Pioggia, lunedì nero.
3: Siamo bravi a complicarci la vita.

Mister Eni, signor Pioggia su Radio Z, lui che ha questo pseudonimo proprio perché quando piove è più propenso a scrivere canzoni, quindi chiaramente immagino che scriva un po' meno d'estate e più in autunno e in inverno. Bravo, è sempre profondo, sempre molto delicato nella parte testuale, anche in questa canzone Mister Eni.

0: Arcomi con questo ciao che suona meglio di un addio. Partire da te, la sua canzone su Radio Z. Dai, sentiamo qualcuno di voi. Dai.
1: Riccardo, ciao. Gianfilippo da Enna. Siamo Filippo. Qua in famiglia, stiamo tornando che siamo stati a passeggio fuori. Volevo chiederti se puoi fare gli auguri alla mia piccola Francesca che domani fa 4 anni.
0: Ma certo, ciao, volentieri. Grazie. Francesca, 4 anni. Tanti auguri dal team Radio Z. Sei parte della squadra, va bene? Buon compleanno. Grazie, Filippo. Grazie mille.
2: Ciao Radio Z, sono Giulia da Roma. Stiamo andando alla Sagra del Pesce col mio ragazzo a Fiumicino.
0: Stupendo. Grazie, dai, 335 30 10 25 i vostri messaggi scritti e vocali. Se vi va, LDH con H7 Santa.

50 LDH con H7 su Radio Z 2253. Benvenuti nel team Radio Z. Adesso ascoltiamo l'ultima fatica musicale di Aiello. Il titolo è Sotto Sotto. È lui che ha due versioni di se stesso: da un lato una parte struggente e delicata, dall'altro una più spensierata e leggera. In parte

0: Star Walking su Radio Z, prima sotto sotto la canzone di Aiello. Grazie a tutti.
1: Ciao Radio Z, ciao. Buonasera.
2: Buonasera.
1: Stiamo andando al compleanno di Matilde. Fatele gli auguri.
0: Auguri Matilde.
3: Buonasera Radio Z.
0: Buonasera.
3: Buonasera a tutti. Ciao. Siamo io e la mia dolce metà Sabrina.
0: Sabrina.
3: Lei si vergogna di fare questo
0: vocale. Timida.
3: E vi stiamo ascoltando da Mondragone. Siamo nel traffico. Vuoi salutare, amu?
0: No. Vabbè, hai fatto tu anche per lei. Grazie davvero per tutto l'affetto che ci mandate ogni volta. 335 30 10 25. Ale. E sono le 23.
4: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026. Dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futura.

Andrea Bresch, scuola genovese per lui, da Dio il titolo della sua canzone, 23:03, buona serata da Riccardo Castiglioni, siamo anche a Radiovisione, ve lo ricordo, qualora desideriate fare questa esperienza 266 del digitale, volete lasciare un messaggio scritto vocale, 335 30 10 25, il ritmo ve lo regaliamo noi, Ale!

0: Spettacolare Samurai J su Radio Z, 8 minuti dopo le 23. Buona serata da Riccardo Castiglioni.
1: Ciao Radio Z.
0: Ciao.
1: Volevo dirvi che siete la mia radio preferita, vi ascolto sempre. Ciao Riccardo da Monza.
0: Ciao Riccardo, come me, grazie. Tra l'altro sei anche qui vicino, perché qui io sto trasmettendo da Cologno Monzese e insomma grazie davvero, perché sono tante le testimonianze d'affetto nei nostri confronti e sono in aumento, questo è il dato positivo. Guardate qua che collaborazione, Lady Gaga con Doshi, eccola qui, una novità. Wow.

Bella collaborazione, bella bella bella, quella tra Lady Gaga e Doshi, suonano insieme su Radio Z 23:11, da una collaborazione a un'altra, perché stiamo per ascoltare Uelo con Anna Tatangelo, Notte Poetica, eccoli.

0: anni che non me li ricordo.
1: Uè, con Sfera e Basta e Anna suonano insieme su Radio Z con questa canzone del 2023 23 17. Di nuovo buona serata a tutte e a tutti. Se volete potete raccontarmi un po' dove siete, con chi, cosa state facendo in questo sabato sera. Mandatemi un messaggio scritto o magari, se vi va, un vocale 335 30 10 25, il vocale 10 12 secondi. State su quelle tempistiche, così andiamo in maniera dinamica, insomma seguiamo un po' il flusso della diretta. Quindi 335 30 10 25, se siete in giro con qualcuno fatemi un messaggio vocale e vi mandiamo in onda, ok? E intanto Talk to You, continuiamo a regalarvi la migliore musica, continuiamo anche a regalarvi ritmo in questa serata e a darvi energia in questo sabato sera. Radio Z.

0: Talk to you 23:20, tutta l'energia che vi regala Radio Z. Grazie davvero di cuore per l'affetto, per i messaggi.
1: Ciao Radio Ciao. Z, sono in macchina con le mie amiche, stiamo andando al compleanno del nostro amico Matteo e siamo di Novara in Piemonte. Un bacio, ciao.
0: Ciao, mi piacciono molto i vocali perché scattano proprio una fotografia dove siete distribuiti, dove è distribuito l'ascolto in Italia. Bambole di Pezza, la loro ultima canzone si intitola Porno. So che

0: quanto ci piace lei, Angelina Mango, suona su Radio Z, canzone del 2023, prima invece Bambole di Pezza, la loro ultima fatica musicale, il titolo è Porno, sentiamo chi c'è, dai.
1: Ciao Radio Z, ciao. Siamo qua da Lazio, siamo Fede, Vero, Lilli e Aria, ciao. E Margherita che dorme, ci stiamo facendo una grigliata.

0: Beviamo una grappa pensando a voi.
1: Grazie mille, grazie, grazie, grazie. Tanta gente in vacanza, si sfrutta anche il weekend, insomma, per magari una gita fuori porta, al mare, in montagna, per stare con gli amici. Quindi non è il primo vocale a tema grigliata, mi sembra.
0: Ciao Radio Z, ci fate compagnia una grigliata!
1: Vedete, vedete, vedete, in tanti si palesano con le grigliate in questo sabato sera. Grazie davvero per condividere la vostra serata con noi. Se volete farlo potete inviarmi un vocale 335 30 10 25. Intanto Tame Impala.

Temi Impala con Jenny, 23:30, questa Radio Z, con voi Riccardo Castiglioni, ancora una mezz'oretta fino alla mezzanotte con anche la radiovisione a disposizione, 266 del digitale, un'altra bella collaborazione, canzone comunque recente perché del 2026, quindi relativamente nuova, Blanco con Elisa, ricordi.

0: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
2: Benvenuti nel Team Radio Z, questo concetto che ci unisce attraverso la radio, attraverso anche la radiovisione al 266 del digitale. Sono Riccardo Castiglioni con voi fino a mezzanotte. Stiamo per ascoltare l'ultima fatica musicale di Achille Lauro. La canzone la conoscete benissimo, si chiama Comuni Immortali. A me piace molto perché mescola un lato molto concreto, molto empirico, ad un altro ideale, etereo. Quindi unisce, come dire, la parte materiale a quella spirituale. Achille Lauro.

0: Achille Lauro suona su Radio Z, Comuni Immortali.
1: Oh, Radio Z! Siamo di Pavia e vi adoriamo. Baci!
0: Ciao, ciao, ciao, grazie mille. 335 30 10 25, ancora un ultimo spazio se volete dedicato ai vostri messaggi, sia scritti sia vocali. Elettra Lamborghini è tornata con questa bella canzone, Bam Bam Bambina.

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io li

0: volte.
1: Booster, canzone di Tananai su Radio Z. Ciao Radio Z, voglio salutare Davide e Francesco che sono in macchina con me e stiamo tornando dai nazionali di nuoto di Lignano. Manuel da Brescia. Manuel, ti saluto, saluto Francesco e Davide a mia volta e vi capisco perché io per 10 anni ho fatto l'agonistica di nuoto, quindi capisco bene quel tipo di competizione, quel tipo di gara, la conosco e per 10 anni più o meno ho fatto l'agonistica di nuoto qualche anno fa, insomma ho smesso poi con l'università, sono passati un po' di anni, dai. Qui piangono tutti, Giuli con 13 Pietro.
2: Oggi è una giornataccia, sì proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico, di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso, ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita,

0: che bella questa collaborazione tra Giulie e 13 Pietro. Qui piangono tutti, la canzone, bello è anche questo strumentale finale delicato, molto molto bello.
1: Ciao Radio Z, siamo Chiara
2: e Sonia
1: da Torino.
2: Ciao.
1: Stiamo andando a ballare

0: Stasera se baila.
1: Ciao.
2: Ciao ragazze, buon divertimento e grazie perché c'è una partecipazione incredibile, è un onore per me. Martin Garrix con Ed Sheeran.

0: Pugno davanti, la canzone di Lazza su Radio Z, chiude il Fattore Z con me, Riccardo Castiglioni. Ci risentiamo domani, 21:24, come sempre accade. La musica di Radio Z è con voi H24, vi tiene compagnia anche di notte, qualora preferiate restare svegli o dobbiate magari anche per lavoro, insomma, restare svegli. E poi Buongiorno Z sarà servito dalle 6, come tutti i sabati e le domeniche, da Luca Buson. Quindi restate con noi, grazie, a domani, ciao.
1: Sei team Radio Z se sai che un pezzo non finisce, ma resta in loop nei tuoi ricordi. Se credi che la vera bellezza sia negli sguardi sinceri. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.

Rosa, damn fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che sì.

Tu che sembravi così sincera, eri brava a nascondere i tradimenti, a non farti leggere i lineamenti. E i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo. Sei riuscita di nuovo.

2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futura.